0: Radio 60 70 80. Vai Studio Più.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: In questi giorni, qualche anno fa, era il 1961. Radio 60 70 80, il canale specializzato nella musica di questi grandiosi 30 anni e che arriva ogni tanto anche al momento classifica. Bruno Righetti con voi per i prossimi 10 minuti, sono pochissimi, scorrono via veloci e quindi facciamo ascoltare subito la prima canzone. In quel periodo in Italia la classifica era dominata dalla Novia di Tony Dallara, francamente non me la ricordo, onestamente vi devo dire la verità. Al secondo posto Nico Fidenco, Legata a un granello di sabbia. Al terzo posto c'era una canzone di cui vi parlerò dopo, perché faremo un parallelo. E a metà classifica, più o meno, c'era Una perla di Gino Paoli. Questa volta però vi faccio ascoltare la versione interpretata da Ornella Vanoni, che con Gino Paoli per un lungo tempo ebbe molto a che fare, senza fine. C'era.

La versione che abbiamo appena ascoltato da Ornella Vanoni fu la prima che uscì pubblicata su 45 giri e la canzone tra l'altro fu dedicata da Gino Paoli proprio a lei, con la quale stava vivendo la sua relazione sentimentale. La casa discografica, che la ricordi, decise di rilanciare questo brano affidandolo però alla voce dell'autore originale e con gli opportuni accorgimenti tecnici la pubblicò e arrivò in classifica in quel periodo molto molto bene. Allora, dopo questa canzone, che era un valzer alla francese, cambiamo genere di ballo e passiamo al cha-cha-cha, e qua mi ricollego al riferimento che ho fatto all'inizio di trasmissione. In quel momento in parete c'era al terzo posto, quindi bello su, c'erano i Machu Cambos con una versione di cha-cha-cha dal titolo Pepito. Io vi faccio ascoltare adesso, non avendo potuto recuperare quella originale, vi faccio ascoltare comunque lo stesso tipo di movimento, diciamo, con un arrangiamento però anni 80. Sentite un po'.

0: E abbiamo così ricordato anche i Machu Cambos, non in prima persona ma attraverso il genere che hanno presentato. Ve le immaginate le balere di allora, perché una volta si chiamavano così, le sale da ballo, dove si ballava valzer, cia cia cia, eccetera eccetera. Era il 1961 e succedeva anche questo nella nostra Hit Parade. Allora, abbiamo chiuso il nostro spazio, sono finite le canzoni? No, sono finiti i minuti a disposizione. Io vi ringrazio per l'ascolto che avete dato fino adesso, vi rinnovo al prossimo blocco e andiamo nel 1971. Buon ascolto su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Eccoci qua,
1: Angelo Lanfranchi.
2: Eh sì, eh sì, sì,

le mattine, perché effettivamente a noi piace la puntualità e ci piace essere corretti nei confronti degli ascoltatori, giusto? Allora, insieme sino alle ore 9 e poi anche oggi un grande pomeriggio dalle 15 alle 18. Allora, 351 351 1000, e oggi è il 29 di settembre, perciò inizierei così, guarda.

0: oggi 30 settembre
1: mi sono svegliato e sto pensando a te.
2: Maurizio Vandelli con l'Equipe 84 che ci ricorda il 29 settembre. Questa io penso che sia una canzone che si sente solamente il 29 di settembre, perché durante il corso dell'anno io non ho mai sentito questa canzone. Perché non lo so, è molto bella.
3: Ma buongiorno a tutti gli ascoltatori in questo martedì 29 settembre. E oggi mi sembra, Pierangelo, che sia il tuo compleanno. Quindi la canzone oggi la scegli te e noi ti facciamo tanti auguri. Ciao Pier, buon compleanno.
2: Grazie Max. Guarda che io ho scelto un pezzo che mi piace davvero molto. Si intitola WhatsApp, dato che abbiamo sempre a che fare con i nostri WhatsApp e con i nostri ascoltatori. Mi sembrava giusto ricordarlo, no? Bello. Four Non Blondies. La trovo davvero molto bella questa canzone.

0: a me Max piace da morire sto WhatsApp che vuoi che ti dica. Bella, bella, bella. Fun and Ronis, poco richieste per radio, ma effettivamente la trovo una bella canzone. L'ho conosciuta proprio in Romania, io sto canzone, guarda. Va bene, grazie, grazie.
1: Ciao
0: Max,
1: Pier,
0: grazie.
1: Buon compleanno, eh. Oggi grazie. Vorrei dedicarti un brano dei Pucrolarum. Ho sbagliato. Procolarum, eccolo lì. Procolarum. Why the Shade of Pain. Tanti auguri, Pier, veramente. Grazie per la pazienza. Ciao Giancarlo, ciao.
0: Anche questo è un signor pezzo, davvero. Molto emozionante.

0: Quello è il problema. Vabbè,
1: ciao Pier, visto che fai sempre gli auguri a tutti, tanti auguri, buon compleanno. Vai a farti tirare le orecchie se riesci. Ciao Gabriele.
0: Speriamo che ti non so.

0: se sei che mi scrivi, Franco, è un piacere enorme sentire che sei ancora vivo oggi. Beh, lo so, tu hai già la lapide pronta, ma mi sembra di avertela già pagata. Te l'ho già pagata? Ah, ecco, tieni da lì, che non si sa mai. Barbarella, cosa mi vuoi dedicare tu una canzone di Baglioni? Guarda, almeno oggi, fai finta di niente, almeno oggi. Grazie Giancarlo, l'ho apprezzato molto, guarda, ce l'ho preso il Procolarum, davvero, perché mi piace tanto, grazie.
1: Buongiorno carissimo Piera, auguri, auguri, auguri. Oggi volevo dedicarti una canzone di Whitney Houston, Saving All My Love For You. Augurone ancora, un abbraccio, un bacione grande, ciao. Ma Pier, ma che torto ti piace che te la spedisco? Fammi sapere, ciao.
0: Ai frutti di bosco, ai frutti di bosco. Oh yeah yeah yeah. Riserva tutto il tuo amore per

Grazie Barbara, ricordati di salvare il tuo amore che deve essere tutto per me. Così dice Whitney Houston, saving all my love for you. E a proposito di Whitney Houston, a proposito di Barbara, c'è anche la Barbarella di Milano, che io ringrazio per gli auguri, e a lei dedico questa One Moment in Time. Perché oggi bisogna essere dolci, molto dolci. Oh yeah yeah!

0: vedi che questa mattina ti dà fastidio persino il rumore delle tazzine al bar, Barbarella. Capitano, sono mattine così, capitano. Comunque grazie anche a te, Barbarella. One moment in time. Abbiamo fatto il bis con Whitney Houston questa mattina. Ah, che c'è?
1: Ciao,
0: Michele,
1: Pier.
0: Buongiorno.
1: Oggi colgo l'occasione per farti i migliori auguri di un buon compleanno. E stavolta penso che sei tu in nostra compagnia, visto che saremo in tanti a farti gli auguri. Quindi buona giornata, e se puoi, visto che le canzoni un po' così dolci, metti champagne. Grazie e buona giornata a tutti.
0: Allora brindiamo alla salute di tutti qua. Vai! Ah, cameriere, champagne. Per tutti, va, per tutti, per tutti. Grande Peppino di Capri, va.

0: porti un po' di champagne lì al tavolo 24. Grazie, grazie, grazie.
1: Buongiorno a tutti da Marco il Cuoco e tantissimi auguri di buon compleanno Pier, e aggiungo anche auguri di buon onomastico a tutti Michele, Raffaele e Gabriele. Ciao a tutti, buona giornata Pier, auguri ancora, altri 100 anni.

0: Fammi dire.
1: Oh la la la la la la la la la la la la.
0: Ci ha appena lasciato, ma la musica resta, la resta. Capolavori del grande di Cae, Peppino, che bella questa, Maria Grazia, grazie, guarda che bella dedica, guarda,
2: guarda. In questo paradiso ne scoppia il nuovo Odi. Auguri Pier da Maria Grazia di Brescia. Mi metti su qualcosa dei Bonnie M. Grazie, buona giornata a tutti e buon compleanno. Ciao.

0: E anche devo salutare io anche. Sono due donne queste, ma lo so io, Viola e Ilenia. Giusto, ho detto giusto, Ilenia. Vilopo, si può dire Vilopo? Sì, allora, sono le 7.25, grazie Viola, grazie Ilenia. Siamo troppo sfacciate a chiederti quanti anni hai? Sì, sì, siete sfacciate. Ah sì, sono io. Quanti sono? Una sessantina? Una sessantina. Mi hanno detto di dire una sessantina. Mazza se sono tanti, ragazzi. Crazy body, daddy. Va bene, su e giù, siamo lì, Allora. Ma è gentile lui, Sì, Grazie Mario, grazie.
1: Sono Danny Verona, ciao Pier, buona giornata. Auguri, auguroni. Allora, per questa occasione, un pezzo come Billie Jean di Michael Jackson, dai. Va bene. Ciao, grazie mille, se puoi sempre. Ciao, grazie, auguroni ancora, ciao.

0: Ok, questo non è Michael, è Laura, è Michael questo.
1: Auguri Pier! Quando vuoi metti la canzone di Michael.
0: E come fa? Vedi, è meglio di

0: Che dice questa? Che dice?
1: Ma no, Pia, non sono tanti come diciamo noi a Verona. Te sei un buteletto?
0: Puteletto? È già tanto dire puteletto perché magari sai da pute e poi può nascere qualcos'altro, lascia stare, lascia stare. Dov'è il mio amico Andrea qua? Vedi Andrea, stavolta l'ho scelto io.
2: Buongiorno popolo 60, 70, 80 e buongiorno soprattutto a te Pier. Auguri di buon compleanno. Guarda, ti volevo dedicare per vincere facile una canzone di Phil Collins, dei Genesis, che so che te li ami particolarmente, di Michael Jackson. Invece no, invece no. Scegliti una canzone dei Supertramp, quella che vuoi, quella che ti piace di più. Va bene? Ok, auguri ancora e buongiorno a tutti. Ciao!

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.

0: Dai, fatemi sentire un po' di rock oggi, eh. Nel pomeriggio, guarda, voglio fare un pomeriggio molto rockeggiante oggi, almeno oggi, almeno oggi. Però mi avete regalato anche questo Paradise City che va molto bene nei Guns, e io sono contento quando sento queste cose. Va bene. Grazie, grazie a tutti, davvero non so più neanche chi ascoltare e che dischi mettere qua. Che metto?
1: Ciao,
0: io adesso?
1: Tanti auguri, vorrei dedicarti Siamo solo noi. Ciao, tanti auguri, Giuliano da Verona.
0: Vabbè, siamo solo noi, è proprio il caso di metterla. Vasco Rossi! Siamo solo noi che abbiamo sempre condotto una vita molto rock and roll, molto disordinata, e che ci accontentavamo un po' di tutto, è vero? Facevamo colazione con un toast, il caffè ne bevevamo 10 al giorno, ci ubriacavamo ed eravamo sempre molto a posto, però, cioè, possiamo anche dirlo, è vero? E questo è un pezzo che secondo me va dedicato a tutti, no? Tutti quelli che fanno parte della nostra età, della nostra generazione, eccetera, eccetera.
2: Siamo solo noi
0: live
2: che andiamo a letto la mattina presto.

abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi. Facciamo colazione a tutti.

0: Solo noi siamo così, solo noi siamo così, vabbè. Ma facci caso, quando compie gli anni qualcuno della nostra famiglia, perché io ormai vi considero una famiglia, no? Si scatenano tutti, ma è bello questo. È più che altro emozionante, perché... Cioè, a me capita di fare gli auguri a tutti, tutti i giorni, una volta all'anno li compio anch'io, no? Va bene così, dai! Siamo solo noi, Vasco, grazie!
1: Buongiorno Pierangelo e tanti auguri ancora. Forse sarò banale, però voglio dedicarti anche una canzone. Oh, happy day! Tanto che siamo in tema, tanti auguri ancora.
0: Vabbè, vabbè, questa non mi parte, oh, happy day. La mettiamo dopo. Michele, grazie anche a te, dov'è qua? Dov'è il mio amico Michele? Ma devo averlo visto da qualche parte. Ah, eccolo qua, eccolo
2: qua. Ma tanti auguri Pier, buon compleanno Michele da Verona. Direi che allora potremmo mettere Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan, che così ci fa subito pompare questa mitica giornata. Un abbraccione a tutte e tutte.

non sono i rockettari, ma i rockettari li vediamo molto il pomeriggio, eh? Comunque Marco c'è anche quello lì, eh? C'è. Sì. C'è. Dopo lo metto. It's your happy baby! Grazie, hermano!

0: Una vita che non sentivo Happy Day, davvero. grazie. Vedi che i rocchettari si sono svegliati e mi fanno le dediche qua, vedi? Lo sapevo.
1: Ciao,
0: io.
1: Tanti auguri, buon compleanno da Marco Rock e Daniela Rock. Volevo dedicarti una canzone e vabbè dai, ti dedico se puoi Thunder Track degli AC/DC. Ciao, ancora tanti auguri, mitico Pier.
0: Guarda, giuro, lo sapevo. Grazie Marco, saluta Daniela, grazie.
2: Signore e signori, si viaggia con la Rock.

0: Grazie Marco, oltre che aver fatto felice me, hai fatto felici anche tutti i rockettari che ascoltano la nostra radio anche il mattino dalle 7 alle 9. Bella, bella. E beh, Thunderstruck. Poi io mi metto anche Shot to the Tree. Posso mettere Shot? Sì, poi lo metto, com'è? Live.
1: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: balls of the
1: 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
3: Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scampa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, bel riscatto della nazione di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella, in gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode, Pio Esposito e da Alessandro ci si ringrazia della scotta.
4: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese, tanto da meritarsi il posto del grande assente Tadej Pogacar, tra l'altro suo compagno di avventura alla UAE Team Emirates. Sei il re di Montreal, orgoglioso di te, la dedica su Instagram del fuoriclasse sloveno ai box per l'infortunio alla spalla. A 13 secondi l'australiano Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, non senza rimpianti.
5: Mi dispiace per il risultato, sinceramente meritavamo di più. In finale le forze erano quelle che erano.
4: Dopo Ciccone 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa. È tutto da Gianni Di Gaetano, buona giornata.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Buongiorno a tutti, ciao Pier, tanti tanti auguri di buon compleanno da Mary. Vorrei farti un bellissimo regalo, ma lo faccio un po' anche a me perché io li adoro. Ilo, I need your love. Baci baci e un abbraccione da Cavalese. Ciao ciao.

0: Grazie Mary, io li adoro, quelli della Yellow. Reggie Lenore, che è stato questo grande discovery. 33 giri che contiene Confusion, Don't Break Me Down, Heavy Woman, Last Train to London, Shine a Little Love. C'è una giustona, una più bella dell'altra. Grazie Mary, è sempre un piacere sentirti e ascoltare anche le tue richieste. Molto bella questa Niederland.
1: Yeah, auguroni dal Bosco. Sì. Mi piacerebbe dedicarti una canzone di Patrick Hernandez, Born to be Alive. Dai, auguroni, auguroni, auguroni ancora e avanti sempre.
0: Questa poi va bene, no? Nato per essere vivente, Born to be Alive.

0: grazie Bosco per Bosco Via Live, grazie. Saluto anche lo Iesino Vichingo che è appena rientrato da Oslo. Mi vuoi dedicare una bella canzone? E allora guarda, meglio di questa non ce n'è. Arriva. Un bel pezzo di Santana, no?
1: Ciao Pierre, grazie, buon compleanno, auguroni numero uno, metti quello che ti pare, tanto li sai i miei gusti. Ciao gente di questi giorni, sei un grande.

0: Cioè, questa non l'ho capita, vedi? Non ce l'ho io quello, non ce l'ho.
1: Oh Piero, auguri. Allora te dedico pure io una canzone. Questione di sfiga di Marco Carena. E vai, intanto compie gli anni, dopo un po' è solo una sfiga.
0: È vero. Non ce l'ho Marco Carena. Chi è Marco Carena? No, Corazon Espinato mi piace davvero. Buongiorno Patrizia, grazie.
2: Ciao Pierangelo, buon compleanno. Ciao.
0: Grazie, posso dedicarmi una canzone? Allora, dai, vai.

0: Un po' di rock and roll questa mattina ci vuole. Anche se sono solo le 7.40, va bene così, no? Shot to three, grazie anche a Franco. E grazie a tutti i rockettari. Eccoli là. Ci sarà da ridere oggi pomeriggio, davvero.
1: Io Pierangelo, ho appena acceso la radio e ho scoperto che oggi è il suo compleanno. Allora la contessa gli fa tantissimi auguri, un grande abbraccio e un grosso bacione. Anzi, ne do due perché vuol dire che lei darà bilancio come la sottoscritta. Gran segno. Tantissimi auguri ancora, signor Pierangelo. Un bacione grande.
0: Grazie signora contessa, vedi c'ho anche le contesse io. A proposito di rock and roll, è una giornata così oggi, prendila così, diceva qualcuno, no?

0: Che bello, eh? Oggi mi voglio divertire, oggi mi voglio divertire. E la Solid Rock dei Dire Straits. Grazie, grazie per avermelo dedicato, grazie.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live.
2: Sì.
1: Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Vabbè, insomma, è il caso di alzare molto, molto, ma molto la radio, perché questo è il mio pezzo preferito e tutti ormai lo sanno. Perché Brothers in Arms di Dire Straits, ragazzi, mi colpisce in una maniera incredibile, davvero. Grazie. Mist covered.

0: Insomma, sai, ognuno di noi è affezionato a un pezzo particolare. Io questo lo voglio come colonna sonora al mio funerale, basta, ho detto tutto, no? Sono innamorato io di questo Brothers in Arms. Non c'è niente da fare, grazie per avermelo dedicato, grazie.
1: Avrei voluto dedicartela io. Auguri.
0: Grazie, beh, lo puoi fare oggi pomeriggio, cioè. Oggi pomeriggio la sentiamo ancora, eh. Oh,
2: ciao Pier, tantissimi auguri di buon compleanno. Tanti tanti auguri. Un bacione Pier. Ciao, buona giornata.

0: bello sentire anche persone che non senti mai in vocale tutto l'anno magari, no? Bella anche questa, grazie Sandra, grazie.
1: Buongiorno Pier, tantissimi auguri di buon compleanno, un abbraccio enorme.

0: I told you lately, that's I love, baby. Che meraviglia, ragazzi. Più lo sento e più mi piace.
1: Ciao,
0: sto
1: Pier,
0: disco.
1: Ciao Pier, buon compleanno. Torno adesso da una vacanza meravigliosa, pagata totalmente da un mio amico che era stato ad Ostuni, aveva pestato la famosa cacca dei cavalli della cavalcata e ha vinto 70.000 euro e mi ha regalato una vacanza. Grazie Pier. Oh, se vuoi per il tuo compleanno ce n'è un pochettino in un contenitore, te la mando, mi raccomando, se devi
0: sì.
1: Dammi il tuo indirizzo, te la mando, pestala col piede mancino e ritornerai forte e fresco come un bambino. Ciao Pier.
0: Mandamene un bilico qua. Mandamene un bilico che... grazie grazie per Rod Stewart, grazie mamma mia ragazzi, che giornata che sarà anche oggi pomeriggio, di grande grandissima musica davvero.
2: Pierangelo, buongiorno. Remo Mantova, buon compleanno. 100 giorni non so se bastano, a noi servi perché è indispensabile sentire la buona musica. Di proposito, Deep Purple, Smoke on the Water, sempre se possibile. Grazie.

Ormai qua siamo tutti amici, ci vogliamo tutti bene. E questa è una cosa che ormai nelle radio al giorno d'oggi non esiste più, possiamo dire. E questa è una radio un po' particolare, ce la siamo creata ad origine e somiglianza, a livello musicale e anche a livello di ascoltatori, perché gli ascoltatori che ci sono in questa radio, nelle altre radio non ci sono. Remo, anch'io ho fatto un disco rock, questa volta me lo dedico io, perché io non sono il tipo che mette le mie cose per radio, però ogni tanto, guarda qua, si intitola Oh My Machine, è un pezzo rock ispirato molto agli Status Quo. Davvero, l'abbiamo ritrovato dopo 40 anni sto disco.

0: Vedi qua, mi ero fatto fare i cori da delle ragazze molto brave io. Qua c'era Ivana Spagna, c'era Antonella Pepe, c'era Angela Parisi, mamma mia. Tutte quelle belle, brave, le ho beccate io. Grazie, no? Oh my machine.
1: 60, 70, 80, live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pierangelo, Paolo Magnolini della Valtrompia, con amore. Niente, ti faccio i miei auguri, buon compleanno. Un abbraccio e siamo felici tutti per te. Festeggiamo assieme a te, anche io se sono in macchina. E volevo dedicarti Amico di Renato Zero, visto che sono canzoni ai nostri tempi, insomma, sei il nostro amico, sei l'amico delle radio 60, 70, 80 e sei l'amico di tutti noi. Va bene, tanti auguri e un abbraccio. Ciao Pierangelo, ti ascolto sempre.

0: Ma io non lo so. Grazie Paolo. Se sono curiosi. Ma se sono curiosi.
1: Buongiorno Pier, dalla tua dottoressa Maura, tantissimi auguri per i tuoi 23-28, non si sa mai la tua età esatta, però ti auguro ancora tanti tanti tanti anni di felicità. Di felicità e soprattutto insieme a noi che ti teniamo vivo, vivo.
0: Sempre attivo
1: e vivo. La canzone scegli quella che vuoi perché oggi è il tuo compleanno, giustamente devi mettere quello che ti piace. Un abbraccio forte e tanti bacioni quanti sono gli anni. Ciao ciao.
0: Stiamo qua una settimana allora Maura, stiamo qua una settimana. Ma c'è proprio maleducato. Proprio maleducato Maurizio.
2: No, ma che sono 23-28. Sei del 23 o del 28? Cioè.
0: Mamma mia. No, Maurizio è maleducato.
3: Che maleducato che sono, non lo sapevo che oggi era il tuo compleanno, guarda.
0: Io ti
3: auguro per il resto della tua vita di esaudire tutti i tuoi desideri, tutto ciò che vuoi, che la vita ti dia tanta salute e tanta felicità con la tua famiglia. Tanti auguri Pierangelo.
4: Tantissimi auguri Pierangelo, tante cose buone e tanta tanta salute.
3: Maurizio e Valentina, ciao.
0: Bacio ai miei amici rumeni qua. Bacio più che altro a Valentina. A Maurizio mando una stretta di mano, va bene? Valentina, grazie. Guarda che ti metto io, ma ti metto questa cosa che è proprio un film la vita.

Grazie Maurizio, grazie Valentina. Ho messo questa, dai, ho messo questa. Ma che film è la vita? Andava bene, no? Vabbè, lo stesso, dai. Allora, grazie anche all'amico che mi regala questa meraviglia di Mr. Michael Jackson, che si intitola Heart Song.

0: Grazie per Hartran, dico grazie. Questo era Michael Jackson. Cose che emozionano molto. Chissà perché a me Michael Jackson, specialmente con le sue cose dolci, emoziona tanto, tanto, tanto. Nonostante l'abbia sentito per 50 anni, ma mi emoziona ancora. Davvero molto.
1: 60, 70, 80, live.
2: Radio 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e una assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma del processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
2: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
1: Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella.

0: Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea Borsa.
1: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
2: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
3: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
2: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Borsa fa meno paura. Da Borsa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. È questa la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technological University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Lavorare sulla transizione dagli ioni di litio a quelli di sodio per risparmiare e ridurre la dipendenza dai paesi in cui si estraggono e vengono lavorate le terre rare. E questa è la sfida in cui si sono cimentati gli esperti del Canepa Lab e quelli del CNRS in Francia, ottenendo buoni risultati. In tal senso giocherebbero un ruolo chiave il fosfato di sodio e il vanadio, che nei test di laboratorio hanno fatto registrare delle performance molto interessanti. I risultati della ricerca sono comparsi su Nature Materials. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
5: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Ciao Pier, tanti auguri, quanti che ti vogliono bene, hai visto? Metti una canzone dai Spraghetti, così so che ti piacciono, e piccolo regalino per te, per tutti, per noi. Tanti auguri di nuovo e soprattutto tanta salute. Basta quello, Pier. Ciao da Stefano.

0: streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. Vedi Stefano che bello che è, compiere gli anni tutti i giorni, ti dicono metti quello che ti pare, è il tuo compleanno. È bello così, no? Pazza se mi diverto.
1: Oh, buongiorno, sono appena salita in auto e alla radio sento che qualcuno oggi compie gli anni. Allora, tantissimi, tantissimi auguri Pier, un grazie per tutto quello che fai, un abbraccione grosso e che la vita ti dia tutto quello che meriti, che vuoi. Scegli quello che vuoi, se vuoi mettere una canzone, se no va bene uguale. Ciao dalla Cri di Varese, bacioni.
0: Grazie Cri, vedi, va, mi fanno scegliere quello che voglio, ma se sono contento.
2: Buongiorno Pier, sono la Pami, volevo augurarti 100 di questi giorni, buon compleanno, e siccome è il tuo compleanno decidi tu la canzone che vuoi ascoltare.
0: Vedi.
2: Ciao ciao, baci baci.
0: Grazie ragazze, grazie, siete favolose come al solito. Ringrazio anche la Cri, dov'è? C'è anche la Cri?
3: Pier, tantissimi auguri di buon compleanno, sono la Cri di Verona, ciao, un bacio.
0: Metti quello che vuoi, io metto quello che voglio, vedo quello che voglio.

0: Questa non l'ho mai sentita, questa.
1: Ciao, sono Solita Lana e auguri per il tuo compleanno. Stasera te la do gratis, ok? È il mio regalo.
0: Questa non l'avevo mai sentita. La voce familiare, veramente. Era Proud Mary dei Creedence, va bene. Oh, mamma mia. Ma io me ne devo andare adesso, che ore sono? Sono le 8.48, come faccio io?
2: Ciao Pier, buon compleanno, ti auguro di essere eterno. Tanti tanti auguri, Maurizio sì. di Verona, ciao.
0: Speriamo di no, speriamo di non essere eterno, è un disastro.

0: Io li dovrei salutare tutti, ma non ce la faccio, perché siete davvero in tanti, anche il mattino. Poi oggi pomeriggio ne riparleremo. Grazie anche a Vincenzo, grazie a Diego, grazie a Lucia, buongiorno, grazie, grazie. Siete davvero in tanti, mi si è bloccato anche WhatsApp. Ma l'ho salutato il mio amico Pierangelo prima, eh? Sì, sì, meno male. Sono le 8:50, non ce la faccio a mettere più nulla io qua. Il tempo è quasi scaduto. Devo salutare gli amici di Riccione. Buongiorno,
1: buongiorno. Buongiorno, grandissimo Pier. E tanti, tanti auguri da Luigi da Riccione. E mi permetto di dirti auguri da tutta Riccione. E siccome che mi fai sempre compagnia, mi fai stare bene ascoltando il tuo programma, ti considero un amico, anche se non ci conosciamo di persona. E quindi ti volevo augurare per il tuo compleanno la canzone di Dario Baldambembo, L'amico è. Un abbraccione, Pier, vai avanti così, sei sempre numero uno.

Grazie anche a Giulio Di Comacchio, grazie, grazie Giulio. Santina, buona giornata e grazie di nuovo anche a te. Ma... Eccolo là, ciao Carlo. Allora, siamo quasi alla fine, ci siamo regalati 2 ore così spensierate anche questa mattina. 29 di settembre, bella giornata, va bene. Andiamo a finire? Oh, oh yeah! One for you!

0: perfetto, siamo già molto in ritardo, grazie a tutti. È stata una bella mattinata, molto emozionante più che altro, no? Ma noi ci sentiamo anche nel pomeriggio. Posso andarmene? Ah, mi mancava lei. Lei mi mancava.
1: Tanti auguri a te. Tanti auguri.

0: Questa è la mia canzone di buon compleanno e felice giornata. Ciao Pierangelo. Ciao ciao. Donatella ovviamente.
1: Grazie anche a te Donatella, grazie a tutti. Noi ci aggiorniamo nel pomeriggio alle 15.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, chiede al governo di prendere atto procedendo con la richiesta di risarcimento, presente nella sentenza, e la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campo Largo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio, 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
2: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: C'è una donna che ha scritto: voglio un uomo per cui essere l'unica, depilato mai. Andiamo avanti. Ho letto adesso che Malena, la dichiarazione di Malena.
3: Malena.
2: Adesso il resto della dichiarazione non posso leggerlo. Cioè, lei vuole un uomo per cui essere l'unica, capito? Adesso voglio dire sinceramente, andiamo avanti. Poi gli scrivono, gli dicono: depilato mai. A letto sono intensa, ma amo il. Andiamo avanti. Il missionario. Adesso non. Cioè, quindi è una che poi sembra scintille, fuoco e fiamme, poi alla fine si accontenta di un missionario, cioè non capito, con la barba lunga. Andiamo avanti. Ma non capisco perché è depilato, non perché cioè, nel senso, capito?
3: Sì.
2: Cioè, mi capite quando parlo io, cioè,
4: lei ha detto depilato, no?
2: Depilato mai, cioè lo vuole col pelo, capito?
4: Lo vuole
2: col pelo, non perché no, cosa c'entra che nel letto sono intensa ma amo il missionario col pelo, c'entra, non trovo la connessione. A proposito di peli sul petto, ragazzi, allora nel film Odissea 2026, non so se l'avete letto, l'avete visto?
3: No, visto no, però ho sentito sì.
2: L'hai visto il film? Odissea?
4: In teoria dovrei andare, cioè volevo andare a vederlo, mi hanno chiesto se andavo questa sera.
2: Chi?
4: Andare a vedere
2: Biancaneve, chi te l'ha chiesto?
3: No, chiesto, c'è un curioso,
2: sicuramente la nipote.
4: Domenico mi fa.
2: Domenico.
4: Venerdì sera andiamo. L'avevo chiesto anche a mia mamma, sì. Visto che le piacciono questi
2: colori. Che meraviglia, ragazzi.
4: Perché Domenico con la sua fidanzata,
2: con la mamma,
4: il pizzo con la sua fidanzata.
2: È sfigato, ragazzi.
4: Io però poi
2: ma ti vai a presentare con tua madre, dai.
4: No, poi alla fine non vado
2: con tutto
4: perché...
2: rispetto per la mamma, ci mancherebbe, però arrivano con le fidanzate, tu ti presenti con tua madre, c'hai 45 anni,
5: 42,
2: vabbè, chiama Malena, gli piace la gente, vabbè, ti fai, lasci cresce il pelo, però gli piace il missionario, te c'hai la fascia da missionario, cioè no, tu fai sempre del bene, fa del bene a tutti. Andiamo avanti. Comunque nel film Odissea, adesso vi spoilerò questa cosa, diretto da Nolan, sai chi è Nolan? No.
3: È regista, come?
2: Il
3: no?
2: Regista, Nolan Neeson. Nolan, sì. Ulisse rimane bloccato a Ogigia.
3: Che?
2: Come si chiama?
4: Ogigia.
2: L'isola, no, l'isola di Ogigia.
4: Di Ogigia.
2: C'è Ogigia.
3: Cioè... non ce la faccio, ti prego.
2: No, c'è... Allora, io avevo letto veloce l'articolo e io avevo letto un'altra cosa.
3: Pure io.
2: Il mio cervello.
3: Un'altra roba.
2: Era stato bloccato in un Ogigia.
3: Sì.
2: In un Ogigia di 7 anni.
3: Sì.
2: Basta, 7 anni di Ogigia, ragazzi, esci fuori che. Voglio dire, cioè, se riesci a camminare, tanto roba. Se riesci già a metterti in piedi, 7 anni. Vabbè, comunque nel film Odissea Ulisse, che è il protagonista, rimane bloccato in quest'isola Ogigia, mi fa ridere Ogigia, per 7 anni con una lunga barba, mentre il petto è completamente glabro. Cioè, se tu vedi il film ti rendi conto che lui è sul petto liscio, non c'ha manco un pelo, e c'è una barba, ragazzi, che è quella di Ulisse, proprio quello originale, proprio c'ha la barba di Mosè, capito? Però sul petto è liscio. Com'è sta cosa? Cioè, che Ulisse è? Cioè, non è
3: Ulisse?
2: È un Ulisse, cioè.
3: Mamma mia, ti prego!
2: È Ulisse!
3: È Ulisse!
2: No, adesso non so se l'hanno fatto per far vedere gli addominali, il petto fisicato, così quella. Però un po' di pelo io devo mettere.
3: Fermo, sono fermo a Ulisse!
2: La battuta di Tony Miccio. Andiamo avanti.
3: Chi è?
2: Ragazzi, dobbiamo salutare, dai, non. Allora, il programma Fetecchia finisce qua. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Poi domenica dalle alle. Comunque seguiteci sulle nostre pagine social, che lì trovate tutte le informazioni. Non è vero, però insomma, fa finta di dirlo, insomma, va bene così. Comunque io sono fermo a Ogigia. Io mi sono bloccato su Ogigia.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: c'è un bar, ci hanno mandato una foto di un bar che io non riesco a leggere il nome del bar perché è Rotin Rotin sì. Hai capito? Non Rutti, ma Rotti proprio Rotin vabbè, è un bar particolare c'è la vetrina, dentro non c'è nessuno adesso non non vedo clienti seduti più che altro però vabbè non, vabbè, mi sembra anche normale, chissà come mai non sono seduti tutti in piedi
3: Giorgio

0: allora la canzone è molto bella, ragazzi, sì, però se la mettiamo tutta poi la gente dice madonna troppo bella, troppo bella, troppo bella, non posso ascoltare nient'altro. Ugo deve aprire un bar a Sirmione. In che senso?
1: No, ma no.
0: Lui li apre tutti i bar, non è... li apre tutti. Va a farsi caffè dappertutto, non so quanti caffè prende, ma
1: no, non va, ma sai che non vado nei
2: ma
1: bar?
2: Ma veramente?
1: Me lo faccio a casa.
2: Ma dai!
1: Sì,
2: ma sei fermato, incredibile!
1: Sì, al bar vado proprio dei miei amici di fronte che saluto, il bar Cioccolat.
2: Bar Cioccolat, saluto anch'io, sì.
1: Che è una pasticceria, credo sia una delle più buone di Sirmione.
2: Ma d'Italia, penso.
1: E vado lì a prendere il caffettino con Rio, col cane.
2: Corrio col cane, ma che lui lo prende senza zucchero?
1: No, lui non lo prende.
2: Ah, lui non lo prende. Che carino questo racconto, veramente mi sono quasi emozionata, veramente.
1: Ma scusi.
0: Ma vai Mona. Allora ragazzi, dobbiamo salutare questi racconti che fa Ugo, no? Col cane.
1: No,
0: è bello. Ma tu dovresti fare un libro,
1: ma quale libro?
0: Sì, un diario. Fai il diario. Io e il mio cane. Io e il mio Rio, capito? Io e il mio Rio.
1: Io e il mio Rio.
0: Non,
1: bello.
0: Rio e me, capito? Che ne
1: no,
0: so?
1: Io e il mio Io mi piace di più.
0: Io e il mio Rio.
1: Rio.
0: Allora, vorrei parlarvi di Cyrano de Bergerac.
1: Ancora, ma sono tre giorni. Non lo devi dire.
0: Non abbiamo il tempo, non so perché mi viene in mente solo alla fine, non capisco.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi, notizie che io non vorrei mai dare. Un bambino pakistano è nato con due sì. attributi, quindi quattro, perché se sono due gli attributi sono anche quattro le non è un bambino, è in campo de bocce, cioè, vabbè, comunque il dottore cosa ha fatto? Gli ha tolto uno dei due attributi. No, ma ste cattiverie, no. Ma dico io, no. Ma t'ha chiesto lui, te l'ha chiesto? No. E allora, ma leva le mani, ma giù le mani da mio figlio, lascialo sta, lasciagli le stecche da biliardo, lascia, che non si sa mai. Tra l'altro il dottore gli ha tolto quello più grosso.
3: Ma come?
2: E se l'è messo lui, cioè ma queste sono cattiverie vere, queste sono cattiverie vere, questa deve andare in galera. Va bene, ringraziamo Alfonso, la Foglioli,
3: è
2: il battutista. Cioè Andrea, tu sei veramente, tu se facessi lo speaker sempre sarebbe proprio triste questa stazione radio. No, non è vero, no, sono tutti, allora io dico sempre che sono tutti bravi, ognuno poi mette in campo le proprie armi, no? Io non c'ho armi, sono spuntate le mie armi, sono spuntate, la mia pallottola più grossa è Ugo, io me la gioco la mia pallottola più grossa, la mia bomba, sei la mia bomba. Un uomo di Saitama, siamo in Cina credo, hanno le fasce da cinesi, quindi non è... Saitama ha trovato la casa di una pop star, ingrandendo il riflesso dei suoi occhi in un selfie e usando Google Street View, cioè una roba,
3: questo è un genio,
2: ma è un maniaco questo, cioè non è che genio, cioè non è... questo praticamente questa si è fatta un selfie, lui ha ingrandito gli occhi e gli ha letto dentro, non so come abbia fatto dal riflesso degli occhi, usando Google Street View, non so manco cosa sia, per vedere le strade, esatto. Quello, è riuscito a trovare la casa della pop star cinese, cioè ti rendi conto, ma è bussato, pizza, spizzicallo, portata, ma io non ho preso, prendi pizza buona, va bene ragazzi, comunque i cinesi sono pericolosi, tutti sono pericolosi i cinesi, io c'ho un sacco di amici cinesi, tra l'altro salutiamo Chiomi, fanno il sushi più buono della Lombardia.
3: Luca Iaia,
2: com'è?
3: Luca,
2: gli hai cambiato nome, Luke, lo volevi chiamare Luke, facevo uno sketch, io facevo il cane, chiamami che mi piace troppo.
3: Luke, accuccia Luke, croccantino Luke,
2: bellissimo, forse lo rifaremo, no, non credo. Vabbè, a proposito di cose che faremo a teatro, non sappiamo bene cosa faremo, sicuramente io farò un cinese, farò una parte di un cinese, voglio fare il cinese, il cinese che vende oggetti nei negozi di cinesi, faremo tante cose, siccome l'ultimo spettacolo faremo un sacco di roba, cioè buttiamo, mischiamo un po' tutto, quello che esce fuori, attenzione perché verrete sorpresi, cioè nel senso che uno si aspetta lo spettacolo tradizionale, invece no, assolutamente no, è il teatro, perché a teatro? Perché andiamo a teatro e non in un locale? Perché in un locale c'è casino, c'è rumore, così quella, invece a teatro, cioè siamo tutti seduti, belli precisi, però di teatro non c'è niente, non va aspettato lo spettacolo teatrale, ok. Va bene, quando e dove? Allora, il primo misfatto lo faremo il 10 di...
3: ottobre!
2: 10 ottobre saremo a Guidizzolo, in provincia di Mantova. Il 16 saremo a... 16 ottobre saremo a...
3: Rovereto, Trento!
2: Trento! E il 24 di ottobre scendiamo giù in Riviera a Rimini. Oh, non è che dopo dice no, è troppo presto, 24 ottobre. Non è presto!
3: No.
2: Non è presto perché siamo già riempiti Guidizzolo, quindi si riempiono i teatri. Poi rimani accicciato fuori e noi non torniamo più dopo, Non è che torniamo un'altra volta a Rimini, che famo... Paganino ripete, Paganino ripete. Va bene, allora, uomo senza membro, vada. Dica.
3: Scusami.
2: L'ha venduto, l'ha messo su Vinted, non gli serve. Che
3: allora.
2: Te l'immagini uno che va, sai, nei benzinai ci sono tutte quelle caselle che tu apri, c'è i pacchi che arrivano, no? Adesso dei benzinai, se uno l'avesse pensata 20-30 anni fa, gli avrebbero dato lo scemo. Invece adesso tu vai dai benzinai a prendere il pacco che hai ordinato. È fantastico, ragazzi. Cioè, è arriva senza benza, cioè incredibile, cioè, una, cioè con un camion, ma a diesel. Vada.
4: Il numero è questo. Ah, posso dire che le sorprese partiranno già dalla cassa, Andrea?
2: Sì, le sorprese partiranno già dalla cassa. Alla cassa ci sarà Ugo vestito in un modo molto particolare. Da geisha cinese.
5: Ah, a 20 euro. A mangia, grazie.
2: Vada col numero
4: 389.
2: Questo è il numero per avere informazioni. E volendo, volendo, ma solo volendo, anche prenotare. Vada
4: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, è il mio numero, memorizzatelo: 389 83 34 825. Proprio questa mattina ho postato sia come post che come storia la locandina e il numero di telefono.
2: Vedi, lui è uno speaker vero, senti come parla, come chiude la frase, come chiude. Ah, volevo dare un'informazione a tutte le donne che mettono il loro seno in bella mostra su Instagram. Ecco, Instagram non è ancora attrezzato per le mammografie. E se è bella bispa! Tutte queste donne che fanno le foto in palestra con ste tutine aderenti. Poi gli chiedi: ciao, come ti chiami? Fatti i cazzi tuoi. Ammazza, sei bella vespa allora.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Chiedo scusa se entro così,
3: vabbè, ma anche Chiellini entrava così, non ti preoccupare. Anche Maldini, cioè, durante la canzone così, scusa Andrea, cioè,
2: no, ma sta per finire,
3: vabbè, ma vabbè, lasciamo stare, ma sei stato bravo, sei stato,
2: no, chiedo scusa,
3: no, perché... no, devi a chi stai chiedendo scusa? Non ho capito,
2: agli ascoltatori, perché...
3: ma dai, non fare il finto, dai,
2: è tutto finto,
3: fa, noi... fa il finto umile, fa,
2: ma no, noi la togliamo quando vogliamo la canzone, quindi non c'è problema,
3: io la tolgo quando voglio.
2: Lui,
3: mamma,
2: lui.
3: Ragazzi, si sta allargando,
2: no, lo sai che non mi allargo,
3: ma
2: mai.
3: Stai, tu puoi dire che sei in forma come Cristiano, veramente
2: Cristiano,
3: ma non Cristiano Ronaldo, l'altro Cristiano, l'altro Ronaldo, come si chiama, Ronaldo il fenomeno,
2: il fenomeno,
3: sbagliato, tu non puoi, sbagliato, tu devi dire sono in forma come Ronaldo, uno pensa ah come Cristiano, no, come Ronaldo quello lì insieme a Madonna nella Jeep,
2: il fenomeno
3: ma per le donne magari gli dai riferimento Madonna mondiale,
2: sì,
3: ci arrivano subito, capito? Vabbè, cosa vuoi, dimmi.
2: Allora ti devo portare i saluti di Mauro e Simona.
3: Ma chi se ne frega?
2: No,
3: ma me lo dici dopo fuori onda.
2: No, c'è un fatto che mi ha destabilizzato, Andrea.
3: Che è successo?
2: Sono triste.
3: Ah,
2: ma
3: come mai?
2: Allora, Mauro e Simona,
3: chi sono?
2: Sono gli ambulanti che lunedì vengono a Sirmione col mercato e io vado a comprare da lì le calze e le mutande, no?
3: Sono morti?
2: No, ci ascoltano.
3: Ci ascoltano.
2: E quindi ha detto la prossima, cioè quando vai poi salutami Andrea, ok? Il dramma è nato quando...
3: Attenzione, c'è il dramma, c'è il dramma.
2: Il dramma è nato quando
3: hai comprato l'ultima mutanda.
2: No,
3: non ti va.
2: Ho detto, Mauro, mi servono un paio di mutande.
3: XXL.
2: No. Magari.
3: Dietro, davanti meno.
2: Fatto, Ugo, ti ricordi la taglia? Credo che tu mi abbia dato la quinta.
3: La quinta?
2: La quinta.
3: La quinta elementare.
2: Non mi ricordo. L'etichetta la strappo perché quella sennò dà fastidio graffia.
3: Sì.
2: Hai capito? Quindi lo so.
3: C'ha la pelle sensibile.
2: E allora, e qui è nato il dramma, è venuto col sarto da metro Mauro, ha fatto vieni dietro,
3: vieni dietro,
2: no, sai che c'è la strada, non poteva fare davanti a tutti,
3: che schifo ragazzi,
2: sono andato dietro,
3: quando dura il racconto perché c'ho da fare, devo fare le unghie a una signora, se per favore,
2: quella di ieri,
3: dai, forse
2: mi ha messo il metro, me l'ha messo,
3: abbiamo già capito
2: quando
3: il racconto diventa simpatico, intelligente, diventa spirito, quando tu non capisci il finale, ma noi abbiamo già capito il finale.
2: E cos'hai capito?
3: Hai capito che siruciccione?
2: Ma no, sono 130!
3: È a
2: punto! È un bambino!
3: Sei 1,30 m di...
2: 1,30 m di vita!
3: Di vita!
2: Ha detto Mauro, è come se ci fosse un bambino!
3: Tu lo sai che dai 120, in su sei in pericolo di infarto? Sei,
2: no.
3: Dai 120 in su, cioè proprio matematico che sei proprio a, come si dice?
2: Davvero?
3: È certo, non,
2: non lo sapevo.
3: Scientificamente provato.
2: No, non te lo
3: dai dico. 120 in su, sei, come si dice?
2: A rischio.
3: A rischio infarto.
2: Ma
3: il rischio è altissimo,
2: Pure.
3: Dai 120 in su, sì. Dai 120, dai 100 a 120, moderato. Dai 120 ai 130, quello che è altissimo.
2: Mamma mia.
3: Quindi vabbè, vabbè, ci lascerai un giorno di
2: questo. Che ci lascerai?
3: Vabbè, ci lascerai le penne. Voglio dire. Ma chi se ne frega? Non...
2: Ma come chi se ne frega?
3: E andiamo avanti, che fa? Ci fermiamo e ne prendiamo un altro.
2: Sei proprio terribile.
3: Da 110, capito?
2: Un altro da 110.
3: Almeno dura qualche anno poi anche lui.
2: Aspetta.
3: Ugo in forma come Cristiano, sì, Malgioglio però, vabbè. Siete cattivi, ma che poi Malgioglio non è messo neanche tanto male, voglio dire, rispetto a lui. Cioè, non... Quanti anni ha Malgioglio?
2: Ha un'ottantina sicuro.
3: Sembra più giovane, ti rendi conto? Ma metti te che una parrucca, Andrea. Non ti metti la pelle di una zebra, che ne so, non fai qualcosa. Va bene, allora, in tanti mi state scrivendo cose che non vorrei leggere. Quando parla Ugo è meglio se non parla, ma non è vero, dai.
2: Ma che sono cattivi.
3: No, siete cattivi, insomma. Lui c'ha questo modo di raccontare le cose come se le cose... Come quando racconti una favola a un bambino di 4-5 anni, no? Tu racconti una favola, come la racconti? Il bambino non ci arriva subito al finale, quindi gli puoi raccontare la favola con molta calma, una molta tranquillità, insomma, giri intorno al finale, ma il bambino non l'ha ancora capito. Ma non ci sono solo i bambini all'ascolto, Ugo. Ma ragazzi.
2: Vabbè, volevo condividere con voi.
3: Lascia stare, non condividere niente. Non condividere niente. Allora, c'è uno che mi ha mandato una notizia che a Canneto, sai dov'è Canneto?
2: Canneto? Sì, in bacio all'acqua.
3: A Pesaro, tutti nudi nel canneto del del Cesano, il Canneto del... Ah, io pensavo Canneto è paese. Invece tutti nudi nel Canneto del Cesano, a Pesaro, scattano le multe per atti osceni a 10 naturisti. I carabinieri chiamano, chiamati dai turisti e residenti. E i tedeschi non si fanno gli affari loro. Poi voglio dire, sei in un Canneto, è normale stare... È normale, cioè, è un Canneto! Ah, papà, conta le canne! Una, due, che grossa, quattro, cinque!
2: Vabbè, lasciamo stare, vabbè, comunque...
3: Non andate in giro, i naturisti. I naturisti sono quelli che vanno in giro nudi, completamente nudi. E poi, voglio dire, una certa età, voglio dire, non ci può stare. Ma quando passano, come per lui, 120, no? Cioè, a una certa età, poi dopo diventa tutto complicato da portare in giro la natura, cioè... O vai in giro con la paletta, quella per i secchieri, quella per fare formine, quella, perché sennò veramente come fai? Lasci la scia, cioè i bambini dietro ti seguono perché hai fatto la pista delle biglie, cioè non, è una cosa inguardabile, cioè non, a una certa età meglio di no, ragazzi, non, e non esageriamo. Cadavolo, io ti ascolto da quando andavi in onda con Marco Corni. Ah, basta, sono passati un po' di anni, mamma, si vecchio veramente. Cioè, non, allora, c'è una storia bellissima che vorrei raccontarvi, se stai attento. Anita Lebrun, sai chi è?
0: No.
3: Famosissima attrice.
0: Ma chi?
3: Non è vero. Anita Lebrun ha 82 anni, 5 nipoti e una grande passione, il suo bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo. Quindi non un'alcolizzata come potete pensare tutti, però lei quando c'è l'aperitivo si voleva fare il bicchierino di bianco. E ci può stare. 82 anni. Quando si è trasferita in una casa di riposo in Minnesota, ha scoperto che la struttura non poteva servire alcolici ai residenti per un problema di licenza. Così Anita ha deciso di non lasciar perdere, è diventata la portavoce di una campagna per cambiare la legge e ha testimoniato davanti all'Assemblea Legislativa dello Stato. Il risultato, la sua battaglia ha portato alla nascita della cosiddetta legge l'Happy Hour dei nonni.
2: Ma che legge è? Ma che legge è?
3: Che ora permette alle case di riposo di servire alcolici durante eventi speciali. Una piccola evoluzione partita da una richiesta molto semplice: poter continuare a godersi le proprie abitudini anche a 82 anni. Un bel bicchiere di vino. E facciamo i complimenti a Anna De Brun. Come si chiama? Anita De Brun. E voglio dire, cioè, ma un bicchiere di vino. È abituata. E dai, che fai? Glielo neghi. E dai, che dai. Ha fatto una battaglia, ha vinto. Cioè, ha cambiato la legge, ti rendi conto? Quindi anche noi possiamo scendere in piazza. Ok, lasciamo stare.
4: Su Studio Più.
3: Beh, complimenti, veramente. Mamma mia, ragazzi. Cioè, la forza di una signora di 82 anni. Complimenti, veramente.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Attenzione ragazzi, perché le cose strane non succedono solo in Italia ma anche in India. In India costruiscono un finto casello autostradale e per 18 mesi incassano i pedaggi. Cioè una roba e chi se l'aspetta da un indiano? Cioè dall'indiano non te l'aspetti, perché l'indiano, capito, non so quanti erano questi, se erano in due, in due o in tre, adesso non,
3: mamma mia, ti prego,
2: però,
3: ti prego,
2: però
3: non detta,
2: l'ho detta, tra l'altro non è manco mia, cioè non è bella, non
0: meno male.
2: Andiamo avanti, cadavolo, andiamo avanti, che è meglio. Allora sì, allora ci avete un po' anche meno, anche meno Ugo, anche meno. Allora c'è ancora posto per, allora ragazzi, ma certo che c'è posto, non è che se il teatro si riempie così, non è che facciamo i teatri quelli da 20 posti, cioè ci vuole un po' di tempo per riempire il teatro. Una volta che è riempito non ve scassiamo più i maroni, quindi anche se non venite, prenotate il biglietto,
3: esatto, tanto non è rimborsabile,
2: non è rimborsabile. Quindi una volta che è pieno, che abbiamo incassato, poi se non venite chi se ne frega, portate incassare,
3: quanta verità.
2: Ma il gamberone non c'è stamattina, non c'è il gamberone, non c'è perché diceva che c'era brutto tempo, c'aveva paura insomma di essere, magari al cervello, lui c'ha la calotta cranica purtroppo che non c'ha la parte dura, c'è solo la parte molle, cioè c'è una parte, c'è la parte dura e poi c'è la parte quella, esatto, come si chiama, la sinusoide lì,
3: la fontanella,
2: la fontanella, lui c'ha ancora la fontanella aperta, quindi non c'ha, poi magari un pezzo è grande lo prende. Allora facciamo, basta ride che poi sembriamo anche bravi. Allora ricordiamo
3: ragazzi che il 10 di ottobre
2: lo puoi fare in maniera simpatica,
3: sto facendo,
2: no, senza fare il vocalist, per favore,
3: sto facendo,
2: dai. Allora il 10 ottobre c'è gente che scrive ma a Monza non venite, vengo pure a Monza, vengo ovunque, andiamo ovunque, tutto dobbiamo farlo entro e non oltre il 31 di dicembre, perché poi dopo scatta l'anno
3: fiscale
2: e poi scatta lì la che devo dall'anticipo, non ce l'ho.
3: Allora intanto ragazzi godetevi queste tre date, parliamo di quelle di ottobre ragazzi. Allora 10 ottobre siamo a Guidizzolo in provincia di Mantova,
2: sì.
3: Il 16 di ottobre per gli amici del Trentino siamo a Rovereto,
2: sì.
3: Mentre il 24 di ottobre siamo a Bellaria Marina per gli amici di Rimini. Allora a Bellaria è un tipo di spettacolo, invece a Guidizzolo e a Rovereto
2: sono altri due. Allora non c'è una copia dello spettacolo,
3: uguale, nessuno è uguale,
2: ma è quello dell'anno scorso, no. Non c'entra niente, non...
3: infatti lo sto dicendo ai ragazzi che
2: cerchiamo di che non possiamo spiegare lo spettacolo se no uno verrete sorpresi, diciamo, dalla nostra ignoranza e incapacità, quindi venite a sorpresa.
3: Allora
2: venite con l'idea di trovare una sorpresa a teatro che magari non ci siamo, facciamo quelli del casello, dice si siedono tutti quanti, tu all'ingresso, prendiamo i soldi e scappiamo, dai andiamo avanti, cretino.
3: Allora, andiamo avanti.

0: Instagram.
1: Vabbè, entrate, c'è lì, c'è la locandina con il numero di telefono, prenotate. A dopo!
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show su Studio Più.
4: Non ci resta che ridere
5: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buon martedì 29 settembre da Francesco Bianco. Oggi è la giornata mondiale della salute del cuore. Sapete che moltissime malattie cardiovascolari potrebbero essere prevenute. Ne parliamo con il professor Antonio Bartorelli, che è responsabile dell'unità operativa di cardiologia interventistica universitaria dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano e presidente della Fondazione Cesare Bartorelli ETS.
5: Possiamo dire che rappresenta l'insieme di strategie, abitudini e controlli medici mirati che hanno lo scopo di ridurre il rischio di sviluppare eventi gravi, e gli eventi più gravi sono l'infarto del miocardio e l'ictus. Un dato che bisogna ricordare è che il 90% delle malattie cardiovascolari è prevenibile, quindi intervenendo tempestivamente sui fattori di rischio che possiamo poi vedere e che sono spesso modificabili, possiamo proteggere la salute del nostro cuore. Quali sono i pilastri fondamentali per una prevenzione efficace? Ma io penso che possiamo distinguere tre macro aree: lo stile di vita, il monitoraggio dei parametri clinici e una diagnosi precoce grazie a controlli medici. Andiamo in ordine. Cosa intendiamo per una qualità di vita sana? L'alimentazione è fondamentale. Noi viviamo in un paese che fino a pochi anni fa seguiva una dieta di tipo mediterraneo. Purtroppo ci siamo sempre più avvicinati alle diete americane sbagliate. Bisogna limitare il sale e i cibi ultraprocessati. Noi medici raccomandiamo di privilegiare consumo di verdura, legumi, cereali integrati e pesce almeno due volte alla settimana. L'altro aspetto dal punto di vista dello stile di vita è l'attività fisica regolare. Noi diciamo sempre ai nostri pazienti di svolgere almeno 30-40 minuti di attività aerobica con un'intensità moderata. Basta fare una camminata a passo svelto per 5 giorni alla settimana. L'obiettivo è contrastare la sedentarietà. Abolizione del fumo, stava a San Dier, il fumo di sigaretta, sia attivo che passivo, è un fattore di rischio grave. Smettere di fumare permette di avere un rapido e progressivo declino del rischio di questo tossico. E poi il controllo del peso corporeo. È essenziale tenere sotto osservazione la scuola macro area, diciamo, i parametri clinici. Cosa intendiamo per parametri clinici? Molto semplicemente la pressione arteriosa. Molte persone non se la misurano mai e sappiamo che la pressione arteriosa è uno dei fattori di rischio per ictus e infarto. Controllare i grassi del sangue, che li chiamiamo lipidi, colesterolo e trigliceridi, soprattutto i livelli di quello che è definito colesterolo cattivo, l'LDL, è una sigla che sta per low density lipoproteins, che sono quelle che favoriscono la formazione delle placche, e la glicemia. Molti pazienti non sanno di essere diabetici e non controllano la glicemia. Infine, la terza macroarea, diagnosi precoce. Dopo i 30-40 anni noi consigliamo, soprattutto se c'è in famiglia una familiarità per malattie cardiache, il papà ha avuto un infarto in età giovanile, la mamma è ipertesa, c'è un diabete, non esiste un esame migliore in assoluto. Bisogna fare una raccolta della storia del paziente e in base a questo integrare gli esami in base ai sintomi, all'età e ai fattori di rischio.
4: Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. And
2: don't we try. La canzone è molto bella, anche lei è molto bella. Che fine ha fatto la Swift qui?
3: Ammazza se lavora, questa è la più, credo abbiano detto, Andrea,
2: sì,
3: che sia una.
2: Puoi riformare la frase.
3: Credo hanno detto,
2: sì,
3: Andrea.
2: Credo.
3: Cioè, sì. Nome, perché non posso anche sbagliarmi.
2: Io alzo le mani così.
4: Tu
2: alza le mani così si capisce meglio.
3: Alzo le mani.
2: Ammazza che cicciotte che sono le mani. Come mai?
3: Sono da più.
2: Ma che mangi la crusca?
3: La crusca.
2: No. Sembrano due piedi di porco.
3: Ma non è vero. Sono sottili, guarda.
2: Andiamo avanti, dai. Due piedi di porco. Mettili nei cartoni a Natale. Andiamo avanti.
4: Ti stavo dicendo che lui ha le mani da pianista.
2: Sì, quando ha iniziato a suonare, poi gli hanno chiuso il piano.
3: Bravo!
2: Sono rimaste monche, capito? Ecco perché c'ha le mani così.
3: Comunque non mi hai detto niente, non mi hai detto niente del look, Andrea.
2: Del look, te sei rasato, te sei pulito.
4: Certo, ieri
2: ti ho massacrato.
3: Oggi c'è un motivo. Perché questa sera siamo a Marmirolo e domani a Bellaria.
2: Ma tu vivi solo per le serate e basta. Cioè, nella vita normale.
3: No, sono paparazzati.
2: Tu sei come Superman, no? Esatto. Cioè, nel senso che se serve, lui si veste, se no è uno sfigato ragioniere con gli occhiali. Ok.
3: Infatti, i capelli me li taglio girandomi dalla cabina telefonica.
2: Ma. Aspetta, rifalla, vai.
3: Infatti,
2: vai.
3: Io mi cambio girandomi dalla cabina telefonica. È meraviglioso!
2: Io voglio sto pezzo!
3: È meraviglioso!
2: Metti questo pezzo qua, per favore, come replica, ti prego! Rifallo, che la gente registra, vai!
3: Pronti?
2: Vai!
3: E io mi cambio. No, sono partito male.
2: Troppa enfasi, un po' meno, vai.
3: Infatti, io vado nella cabina. No, la cabina viene prima.
2: Ma tanto fa schifo la battuta, non è che c'è bisogno di.
3: Infatti, io vado nella cabina. Infatti, vado nella cabina telefonica, mi giro e mi cambio.
2: Vabbè,
3: c'è troppo rumore di sedia, si sente poco cosa.
2: È vero. E sono io, c'ho la sedia con la rotella rotta. È andata. La rotella, sai dove devi appoggiare i piedi? Si è sbullonata praticamente, non. La rotella sotto delle sedie quelle da ufficio.
4: Il poggiapiedo.
2: Andiamo avanti. Vabbè, cosa stavo dicendo? Non
3: di
2: mi ricordo.
3: Taylor Swift, che stanno dicendo, cioè dicono che sia una delle cantanti più famose del mondo. Questa
2: sì.
3: Va.
2: Aspetta
3: questa
2: un attimo, dopo ce lo dici che è più importante questo. È più importante lui. Pronto?
3: Chi è?
2: Non so chi sia.
5: Non si entra nella cabina, sfighe.
2: Ha ragione, non c'entri nella cabina.
3: No, devo lasciare una portella aperta.
2: No, di profilo. Senti di profilo, fai la chiamata così di profilo, mezzo corpo fuori e mezzo corpo dentro. Non è male. Sì, quello ce la fa. Tu mi capisci quando parlo?
4: Sì, che lui deve mettere mezzo corpo dentro.
2: Tu puoi
4: mezzo
2: entrare
4: corpo
2: nella
4: fuori
2: cabina anche senza aprire le portelle, capito? Sai che c'è sempre l'aria tra le due portelle. Tu entri in quello spazio là. Non ti preoccupare.
3: Pronto? Sì, pronto. Sono nella cabina, parte dalla cabina.
2: È una gag questa. Una gag. Mamma, stamattina siamo di gag proprio.
3: Devi guardare la posizione però.
2: Vai, la posizione.
3: Casa, guardate la posizione, sono inclinato. No?
2: Sì.
3: Pronto, ciao, dimmi tutto. Faccio anche la seconda voce.
2: Ah, ok, va bene.
3: Pronto, dimmi tutto. Ciao Ugo, senti, ma allora mi sai dare quella risposta per oggi? No, senti, così, su due piedi, non te lo so dire.
4: Che cambio di voce, non so se senti. Cambio di voce!
2: Bellissimo! Cioè, sembrava proprio un'altra persona!
3: Sembrava un'altra!
2: No!
3: La rifaccio!
2: No, prego!
3: Pronto, ciao!
2: Pure tu, dai!
3: Pronto, ciao, dimmi! Ciao, dimmi, per oggi riesci a darmi quella risposta? No, vai, veramente così, su due piedi non riesco.
2: Ma che c'è nei due piedi?
3: Due piedi fuori dalla cabina, perché non entro nella cabina.
2: Su un piede dovevi dire allora. Un piede ce l'hai dentro, un piede fuori.
3: Scusa.
2: Che fai, starnutisci?
4: Mi brutti.
2: E ci perdi la gag, ti perdi.
3: Ciao, dimmi tutto.
2: No,
3: questo è un altro.
2: Sì. Mamma ragazzi.
3: È un altro in coda. Che sai dirmi per oggi? Così, così su un piede solo non riesco a dirtelo.
2: Vabbè, era meglio prima, insomma. Non
3: fa 18 volte lo fa.
2: Fa schifo in ogni modo.
3: Quello non è vero.
2: Anche sulle unghie fa schifo.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Tu l'hai fatta? Hai fatta?
2: Che cosa?
1: Andiamo avanti. Ragazzi, sono un po' preoccupato io, sinceramente. L'avete viste voi?
3: Cosa?
1: Le zanzare, l'avete viste?
3: Io sì.
1: Ah, le viste?
3: Sì, sì.
1: Sono arrivate?
3: Sì.
1: No, perché io, cioè, non ho ancora viste, cioè siamo, cos'è, il 4 giugno, ragazzi, ancora non ho viste le zanzare. Cioè, è preoccupante la cosa.
4: Io ne ho vista ieri sera una.
1: Ah, ne hai vista una?
4: Mi è entrata in macchina.
1: Sì.
4: L'ho soffiato.
1: È morta.
4: E poi era lì.
1: L'ho abitata, è morta. Cos'hai mangiato? L'humus.
4: No, questa cosa qua delle zanzare anch'io l'ho notata.
1: Che non ci sono.
4: Bravissimo, l'ho notata tipo io nelle.
1: Cioè, nel ci mio... so, io no, anch'io l'ho vista un paio ieri che sono entrato in casa, ma non vanno punto. Cioè, o sono le prime quelle che vanno in avanscoperta, sai, come i soldati, no? Dice, dai, qui c'è da ciucciare, per dire. Le zanzare si chiamano così, non è che. Vabbè, quelle, quelle andavano in guerra, qui c'è da. Capito? C'è, ci so, c'è oro, c'è. Le zanzare invece a quelle e dicono, oh, qui c'è da ciucciare, capito? Come nei alcuni locali. Andiamo avanti, andiamo avanti. Basta, non scegliamo le cose idrorepellenti.
4: Io l'ho pensata quando è stato l'altro sabato o domenica.
3: Comunque quelle che pungono no, saranno state maschi, Andrea, perché quelle maschie fanno solo i giri, sono le donne quelle che mangiano.
1: Che mangiano?
3: Quelle che.
1: Che ti mangiano? Il braccio ti mangiano.
3: No, dico quelle che succhiano.
1: Quelle che succhiano. Dirlo, non volevi dirlo.
3: Le zanzare femmina.
1: Le femmine.
3: Sono le femmine che succhiano.
1: Ma si vede quando si legano i capelli. No, andiamo avanti. No, non volevo farla questa. Bruttissima cadavolo brutta. Anche perché non c'hanno i capelli, c'hanno le ali. Sono... Vabbè, andiamo avanti. Basta, che cretino che sei, cadavolo. Mi vergogno di me stesso. Uno zoo inglese è stato costretto a sperare. Te l'immagino che. Con le ali tutte. Dici che fai? Dici, mi preparo. Uno zoo inglese è stato costretto a separare 5 pappagalli perché incoraggiavano tutti gli altri ad insultare i visitatori.
3: I numeri uno!
1: Che bello! Fantastico! Capito? E li hanno separati. Cioè, i talenti così.
3: Vengono
1: separati. Ma perché, voglio dire? Ma io vorrei andare in uno zoo dove tu arrivi il pappagallo, testa di. Bellissimo! Cioè, non è bello, non.
4: Sì.
1: Io amo gli insulti, insultatevi, è bellissimo, no? Te l'immagini, vai con tuo figlio, chi è quello? Sicuramente non è figlio tuo. È bello, no? E invece l'hanno separati, pensate che. Poveracci, ce n'è. Vabbè. Sono cose cattive, insomma. Allora, questi qua insultavano perché erano in uno zoo inglese. Questi pappagalli insultavano i visitatori perché erano in uno zoo inglese e gli lanciavano cibo inglese. È per quello che questi pappagalli. E insultavano, cioè non.
3: Scusa,
1: capisci?
3: Scusa.
1: Sì, fa schifo. Cos'è che non capisci?
4: Sì,
1: la battuta di Marco Calderoni. Cioè, si chiama Marco Calderoni. È bella, perché non hai riso? Non l'hai capita?
4: No, perché sono
1: il cibo inglese fa schifo per antonomasia. Si
4: sì,
1: sa.
4: Questo è vero,
1: allora
4: questo
1: i pappagalli insultavano i visitatori perché gli lanciavano il cibo inglese. Se il pappagallo italiano allo zoo in Italia. Che tu gli lanci una matriciana.
3: La matriciana?
1: Un abbacchio. Un profiterol. Quello è classico, bello. Sì, bello, c'è la bella faccia. Mamma, chi è tua moglie quella? Bella signora, via melanzane, capito? Bello zoo inglese, gli lanciamo gli spaghetti con la marmellata, l'uva pesta con la senape così. E i pappagalli, chi te stramurti? E mi stai lanciando, fa schifo sta cosa, c'ho le ali tutte infeltrite, capito? Certo. Lo capisci o non lo capisci? Adesso no. L'hai capita?
4: Certo perché...
1: E tu sei un ufedese!
4: No, perché adesso.
1: E tu sei un ufedese!
4: No, ho sentito che c'è anche.
1: Ma che ma c'è? Che c'è?
4: Hanno un sangue!
1: Ma quale sangue?
4: Sono italiano inglese!
1: Non lo capisce niente.
5: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta
2: Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
4: In questi giorni, qualche anno fa, era il 1961. Radio 60 70 80, il canale specializzato nella musica di questi grandiosi 30 anni e che arriva ogni tanto anche al momento classifica. Bruno Righetti con voi per i prossimi 10 minuti, sono pochissimi, scorrono via veloci e quindi facciamo ascoltare subito la prima canzone. In quel periodo in Italia la classifica era dominata dalla Novia di Tony Dall'Ara, francamente non me la ricordo, onestamente vi devo dire la verità. Al secondo posto Nico Fidenco, Legata a un granello di sabbia. Al terzo posto c'era una canzone di cui vi parlerò dopo, perché faremo un parallelo. E a metà classifica, più o meno, c'era Una perla di Gino Paoli. Questa volta però vi faccio ascoltare la versione interpretata da Ornella Vanoni, che con Gino Paoli per un lungo tempo ebbe molto a che fare. Senza fine.

La versione che abbiamo appena ascoltato da Ornella Vanoni fu la prima che uscì pubblicata su 45 giri e la canzone tra l'altro fu dedicata da Gino Paoli proprio a lei, con la quale stava vivendo la sua relazione sentimentale. La casa discografica, che la ricordi, decise di rilanciare questo brano affidandolo però alla voce dell'autore originale e con gli opportuni accorgimenti tecnici la pubblicò e arrivò in classifica in quel periodo molto molto bene. Allora, dopo questa canzone, che era un valzer alla francese, cambiamo genere di ballo e passiamo al cha-cha-cha, e qua mi ricollego al riferimento che ho fatto all'inizio di trasmissione. In quel momento in parede c'era al terzo posto, quindi bello su, c'erano i Machu Cambos con la versione di cha-cha-cha dal titolo Pepito. Io vi faccio ascoltare adesso, non avendo potuto recuperare quella originale, vi faccio ascoltare comunque lo stesso tipo di movimento, diciamo, con un arrangiamento però anni 80. Sentite un po'.

0: E abbiamo così ricordato anche i Machu Cambos, non in prima persona ma attraverso il genere che hanno presentato. Ve le immaginate le balere di allora, perché una volta si chiamavano così, le sale da ballo, dove si ballava valzer, cha cha cha, eccetera eccetera. Era il 1961 e succedeva anche questo nella nostra Hit Parade. Allora, abbiamo chiuso il nostro spazio, sono finite le canzoni? No, sono finiti i minuti a disposizione. Io vi ringrazio per l'ascolto che avete dato fino adesso, vi rinnovo al prossimo blocco e andiamo nel 1971. Buon ascolto su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista agli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: C'era una volta Hit Parade nel 1971. Cari amici all'ascolto, Radio 60 70 80 puntualmente si ripresenta con lo spazio dedicato al mercato discografico in Italia, anche no, e sono soltanto 10 minuti che abbiamo a disposizione e cerchiamo di viverli al meglio. Ora affinate la vostra attenzione, quindi orecchiette belle tese, sono due canzoni questa volta italiane, secondo me bellissime, siamo nell'epoca beat, ve lo ricordo, e Lucio Battisti e Di Profeti qualcosa in comune avevano, nel senso che I Profeti avevano qualche canzone scritta da Lucio Battisti, un Lucio Battisti proprio alle prime armi, ma poi nel 1971

0: In quel cambio di decennio, fra il 1960 e il 1970, i Profeti vissero un momento di gloria qui in Italia, grazie soprattutto a delle cover. 3 anni prima infatti avevano vinto il Festival Bar con Ho difeso il mio amore e poi bissarono il successo con Gli occhi verdi dell'amore, entrambe cover di altri artisti. Come la canzone che abbiamo appena ascoltato, Era bella, che fu pubblicata nel 1971 ed era la cover di Nothing Rhymed, una canzone di Gilbert O'Sullivan, tanto per dire. I Profeti avevano però una relazione, professionale anche con Lucio Battisti, lo dicevamo all'inizio, soprattutto nelle prime pubblicazioni, ma il Lucio Battisti era anche lui protagonista in quegli anni con una delle più belle canzoni del suo repertorio, in classifica con Pensieri e Parole.
1: Un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai, della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Beh, qui in questi casi ci si alza, si fa l'inchino e si applaude ininterrottamente per almeno 20 minuti. Pensieri e parole, Lucio Battisti con Mogol celebra questo momento strepitoso per l'artista romano e chiude anche lo spazio dedicato alla nostra Hit Parade. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato, continua la programmazione su Radio 60 70 80, sempre così interessante, e io vi do l'appuntamento al prossimo blocco in cui ascolteremo un qualche esempio dal 1981. Ciao a tutti da Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo

0: scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda, in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
1: La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT, Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
3: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
2: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di Bursa.
3: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
2: E lui non si lascia di certo travolgere.
3: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
2: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
3: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
2: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo. Speriamo lontano, KO.
1: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.

0: vent'anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: E voilà, signore e signori, ragazzi e ragazze, non dico bimbi e bimbe, ma siete tutti pronti all'ascolto? Siete ben sintonizzati? Dedicate qualche attenzione ai prossimi 10 minuti, se vi è possibile, perché abbiamo 2 autentici gioielli da farvi ascoltare. Come sapete, durante la giornata il nostro intermezzo, che dura veramente poco, dà un accenno sulle classifiche di qualche anno fa, e qui siamo nel 1981 e siamo verso la fine di quel mese di settembre, e che ha portato veramente dei pezzi strepitosi in parade, non solo da noi ma soprattutto negli Stati Uniti. Ed è da quella classifica là, dalla classifica americana, che oggi attingeremo, perché i pezzi italiani, insomma, sono, negli ultimi tempi li abbiamo ascoltati più volte, però li riprenderemo magari nei prossimi blocchi. Vi dico soltanto che in quel periodo primeggiava in Italia Nick Acosta con On My Own, poi trovavamo anche uno splendido Riccardo Fogli in grande forma con Malinconia, e più giù c'erano Fade to Grey con dei Visage, Hula Hoop, Plastic Bertrand. Ora, per evitare di farvi ascoltare ancora una canzone di Plastic Bertrand, ho deciso di saltare in America. Il primo pezzo che vi faccio ascoltare è dei Foreigner, veramente strepitoso, Urgent.
4: C'era una volta Hit Parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda, in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
1: La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
4: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra. E quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
3: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, 2 KO di fila della sua Turchia e i fischi di borsa.
4: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
3: E lui non si lascia di certo travolgere.
4: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
3: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
4: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
3: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

essere alle Barbados, invece sono ancora qua. Ciao a tutti insieme sino alle ore 18, grande pomeriggio, oggi molto bello a livello musicale, speriamo. Allora, in apertura, e lo faccio in apertura, io devo fare tanti auguri di buon compleanno al mio caro amico e collega DJ Dami, perché lui compie gli anni proprio oggi, come me, però c'è una piccola differenza. Lui è molto più vecchio di me e gode di tutto il mio rispetto e della tutta la mia simpatia. Grazie, tanti auguri Dami! Sei sempre il numero uno, guarda. Davvero! E questo te lo dedico io, è dei Queen! Sentite!

0: caro Dami, sono tanti. Lo so, quando arrivi a 50 poi pesano, no? Vabbè, questo era per il mio amico Dami, che neanche fare apposta, compie gli anni il 29 settembre. Va bene, dai Dami, che sia pomeriggio e una sera molto sereni, eh?
1: Ciao a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi quale canzone più indovinata di 29 settembre dell'Equipe 84? Grazie mille, buona giornata, ciao.
0: Hai ragione Gabriele, l'abbiamo messa anche questa mattina, proprio c'è anche la canzone che vuoi di più.

0: Grazie Gabriele per 29 settembre. Me la ricordo.
1: Buongiorno Pier, sono la Franca. Quindi oggi sali di un gradino. Bene. Tanti auguri. Però guarda, fra un paio di mesi fammi un po' di posto perché arrivo sullo stesso gradino, quindi viva la gioventù! Senti, ti dedico un pezzo di Cat Stevens, quello che vuoi tu. Auguri ancora, ciao!
0: Grazie Franca, ma sei così vecchia anche tu, mamma. Grazie ragazzi.

0: Guarda che ho scelto Wild World, franca perché è molto bella, di Cat Stevens. Allora, dov'è Chicco? C'è Chicco in giro? Chicco, io sono pronto con la vostra dedica, siete pronti a registrarla?
1: Allora, Pier, buongiorno, oggi abbiamo doppi auguri da fare. Uno per te, in assoluto, perché... E poi dalla Miki, di tutta Combrico, alla nostra Nina Superstar, che compie gli anni, gli richiamo Elevation degli U2, fagli gli auguri te, dalla sua migliore amica, la Miki, che gli vuol tanto bene, e poi tutto il resto che l'acclama. Quindi grandi Pier e grandi a Nina, due stelle che compiono gli anni. Ciao caro, quando poi, grazie.

0: da Chicco e dalla Combricola, e anche da parte mia naturalmente. Vabbè, vedi che è arrivata anche lei a compiere gli anni. Prima o dopo ci passiamo tutti, cioè è inutile, non ci si scappa di qua, per forza. Elevation, questo naturalmente era un grande pezzo degli U2.
1: Non so come si dica in norvegese, ma da qua si dice tanta auguri a te. Oh, buon pomeriggio e ben invecchiato. Allora oggi, visto si diventa tutti più vecchi, facciamo una canzone di Brian Adams, Summer of 69, che erano dei bei tempi. Grazie, un abbraccio e buon compleanno, Mirko Fiorentino.
0: Grazie Mirko, vado avanti, via!

0: questa non l'ho mica capita, Ivan, questa non l'ho capita, cos'è questa?
1: Allora, Pierangelo, tanti auguri e come diceva mio nonno, se festa furum, se fegutas da zon. Cioè, se sei stato furbo, ti sei divertito da giovane. Quindi speriamo bene, Pier, ancora tanti auguri.
0: No, ma il problema è che io mi diverto anche adesso, cioè non ho capito io, se sei stato furbo ti sei divertito da giovane. E perché noi che siamo? Siamo vecchissimi, cioè io mi diverto ancora anche adesso, come no? Hai voglia? Summer of 69 del grandissimo Brian Adams.
2: Buongiorno Pierangelo, buon pomeriggio a tutti. Sono Rita e Joe dalla provincia di Varese, volevamo semplicemente farti gli auguri di buon compleanno.
0: Grazie.
2: E grazie per tutti questi pomeriggi che ci tieni allegri. Ciao, auguri ancora.
0: Grazie Rita, buona giornata anche a voi. Che ho scelto io qua? E oggi ne sentiremo tanto.

0: Che è successo, Giancarlo? Lì? Che è successo?
1: Ho prenotato per stasera, per il tuo compleanno, la cena qui al ristorante cinese Bao Bao. Sto parlando col cuoco, sono Chicche Ciuli. Io ti aspetto e pago io. Va bene? Il ristorante cinese Bao Bao. Fa la cuccia, Doca. A parlare in bergamasco, perché un pastore bergamasco non lo capisce l'italiano. Fa la cuccia, Doca. Fa la cuccia. Bao Bao.

0: come si chiama il cuoco cinese? Beh. Oh signora,
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, tanti tanti auguri, ma oggi è il compleanno del nostro caro DJ. Allora la Fabiana ti manda un grande grande grande abbraccio e tanti bacetti e ti vuole dedicare la canzone dei Dire Straits, Brothers in Arms. Tanti cari ancora auguri da Fabiana. Ciao ciao.

0: Allora grazie per Brother Sinams, grazie Fabiana, grazie, grazie. Oh, queste sono canzoni che io prediligo, lo sapete, no? Conoscete anche voi i miei gusti,
1: ciao,
0: meno male.
1: Pier, per i tuoi anni tantissimi auguri. Vorrei dedicarti, ti do l'imbarazzo della scelta, così mi ricordi che ti ho fatto gli auguri. Real Nova o il mio mitico Cancan, con una di queste due ti auguro buona serata. Un abbraccione.

0: Grazie Federica, molto bella anche questa Real di Nova. Ma poi vedete che il cancan lo mettiamo prima delle 18, sicuramente. Grazie, un bacio forte anche a te, mi raccomando. Mettilo nel cassetto.
1: Ciao Pier, buon compleanno, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. In questa occasione, se è possibile, vorrei ascoltare una canzone seria di Santana. Grazie.
0: Ma è un po' che non la sentiamo e oggi la metto volentieri. Eccola qua, yeah.

0: Ah ah, bella, eh? Moonflower, grandissimo Santana. Grazie Nello,
1: vediamo buon pomeriggio un po' se mi lasciano in pace, grazie, il giorno grazie. Del tuo compleanno, che volevo sentire la trasmissione oggi, tutte le dediche, tutte le persone che ti vogliono bene. Io volevo dedicarti una canzone, se non l'hanno già messa, purtroppo oggi non ho avuto modo di ascoltarti molto, purtroppo, e mi dispiace. E volevo dedicarti Old and Wise, perché è proprio la tua canzone questa qui, eh? È proprio la tua canzone, mettitela.
0: Vecchio e saggio, hai capito?

0: Auguri sempre anche al nostro Tami. Sono tante le dediche che arrivano per noi oggi, grazie. Siete speciali, come sempre vi dico, e questo pezzo poi, guarda, io lo apprezzo sotto tutti i punti di vista, vecchio e saggio, Old and Wise di Alan Parsons Project. Il nostro DJ Dami non manda i vocali, però vi ringrazia tanto, vi è molto vicino, vedi. Dami, tanti auguri anche a te, lo sai,
1: allora veramente auguri di cuore. E se c'è uno spazio vorrei dedicarti una canzone dei Nomadi, a scelta quella che tu preferisci, tanto di belle lì ce ne sono una moltitudine. Ciao.
0: Vedi, noi fondamentalmente siamo sempre stati dei vagabondi e perciò meglio di questa non c'era.

0: più vero, vive i vagabondi.
1: Lo volevo richiedere io, ma l'hanno richiesto gli altri. Va bene così. E viva i vagabondi da Bosco.
0: Allora io e Dami vi ringraziamo perché effettivamente la nostra vita è sempre stata molto rock and roll e molto da vagabondi, perciò questo è un pezzo che ci calza a fagiolo. Grazie, grazie Ivan.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: bella dell'altra.
1: Una canzone più bella dell'altra.
0: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto, riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo, contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
2: La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT, Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
5: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
4: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di bussa.
5: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
4: E lui non si lascia di certo travolgere.
5: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
4: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
5: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
4: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo. Andiamo lontano, KO.
2: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Allora, io devo ringraziare tutte, anche le amiche che mi stanno scrivendo e facendo gli auguri, grazie. Pierangela, grazie. Maura, non ce la faccio a mandare tutti i vostri vocali perché oggi sono tantissimi, come d'altro canto sempre, vero? Grazie Maura, grazie Pierangela, grazie Francesca, grazie Gloria. Buongiorno Patti e saluto anche il mio amico, eccolo là, Maurizio, non è che io non ti rispondo, guarda davvero, continua a dirmelo, rispondi, rispondi, poi io sai, io con i telefonini non vado molto d'accordo, neanche con i media, perciò a volte, ma scusami, lo sai che ti voglio sempre molto.

0: Li abbiamo già fatti anche ad Ami gli auguri? Certo, ma come no? Figurati se non faccio gli auguri ad Ami.
1: Ciao Piero, auguri anche oggi, stamattina ti ho sentito poco. Già che ci sei, fai auguri anche al Dami, dai, compie gli anni anche lui come te oggi. Auguri a tutti e due. Ciao Piero!

0: ci sentiamo. Le canzoni non te le chiedo neanche, metti quello che ne hai voglia. Ciao ciao!
1: Il problema è che Dammi è vecchio. E quello è il problema. Dammi è vecchio come uno scarpone. Ma guarda che ti ritrovo, eccolo qua. Il mio amico Riccardo, dov'è? Riccardo,
2: cosa devo dire al DJ più simpatico che c'è, soprattutto caro Pier, devo dire più in gamba perché non c'è niente da fare. Come conduci tu le trasmissioni, sei proprio number one, veramente. Pier, auguri di cuore, veramente, un abbraccio. Non ti ho mai visto, ma lo sai che ti stimo e ti ammiro e comunque ti voglio bene. Quindi buon compleanno, Pier. E allora, caro Pier, se ti ricordi, ai nostri tempi, quando eravamo ragazzini, alla festa di compleanno si andava, eccetera, eccetera, ma poi arrivava al lento. C'erano questi lenti che erano fantastici. Ecco, adesso tu oggi mi devi dire qual è il lento più, quello proprio che secondo te non c'è niente da fare, non ti può dire di no. Io una mezz'idea ce l'ho, Barry Manilow con Could You Be Magic, però Pier, dai, tira fuori il tuo lento number one e torniamo indietro ai tempi che alle feste si metteva al lento e vabbè, dai. Pier, auguri di cuore, ciao a tutti e anche agli ascoltatori, Riccardo da Varese.
1: Grazie Riccardo, per me è questo, guarda, non ti può dire di no, guarda.

0: Guarda che Riccardo, con questo lento non ti possono dire di no, te lo dico io.
1: Pazzo, io lo sto già ballando, anche se sono da sola qua, ma che pezzo, ragazzi! Scelta super! Ciao DJ, auguri!
0: Questo è il classico lento che c'è. Con I Remember Yesterday di John Miles. Lo trovo un pezzo incredibile, grazie Riccardo, ti voglio bene. Era Mandy di Barry Manilow. Vedi, vedi, oggi sentiamo delle canzoni meravigliose, grazie.
2: Tanti auguri Pier, tanti auguri vecchietto Mario da Milano. E che vecchietto, grande, tanti auguri. E se mi fareste sentire Salty Dog De Procolarum, così ti faccio un bel augurio, Pier. Grazie, Mario da Milano. E gallo vecchio fa buon brodo. Tanti auguri.

0: Ma io non lo so cosa ci abbiano con sto vecchi. Perché uno c'ha 60 anni e vecchio, non ho capito.
1: Ah, dimenticavo, cioè, bene, non dimenticare quella frase famosa: più vecchio è il toro e più duro è il corno. Ciao a me, ciao a tutti.
0: Mamma mia. Cioè, uno fa 60 anni e dicono è vecchio, è vecchio. Ma essere vecchio uno a 60 anni, cioè non ho capito. Sì. Allora, grazie Mario. vabbè, dai, uno più, uno meno.
2: Auguri, auguri tanto e di tutto cuore. Sei un grande. Ciao e ancora auguri.

0: Bella quella, eh? Più vecchio il toro, più duro il corno. Questa mi mancava, aspetta.
1: Ciao Pietro, sono Filippo da Busto Arsizio. Volevo ascoltare un pezzo dei Kool & The Gang, Cherish. È un pezzo dolce. E niente, ti faccio gli auguri di buon compleanno. Ciao Pier, un abbraccio.
0: Che pezzo anche questo, no? Ma

0: favolosa, favolosa Kerish dai Cruel and the Gang, la dolcezza di casa nostra, no? Perciò grazie a tutti.
1: Ciao Pier, sono
0: cuore,
1: Vincenzo da Torino, tanti auguri. Senti, volevo sentire un pezzo di Rino Gaetano che si intitola Mano a Mano e lo dedico a te e a tutti quanti che festeggiano oggi. Ciao.
0: Fantastico, Mano a Mano, eccola qua.

0: Grazie Vincenzo per A Mano a Mano. Penso che ascolto sempre molto volentieri, devo dirti la verità. Oh, da Santo Domingo c'è il mio amico Manrico, anzi a Miami, vero?
1: Buongiorno Pier, tantissimi auguri di un felice compleanno da Miami, dove vabbè, sono ricoverato, cerco di resistere. Ti voglio dedicare Roseanne di Sting. Bye.
0: Grazie Marico, gli auguri li faccio io a te, eh? Mi raccomando.

0: stabilizzati all'asvelto, Manrico. Grazie, grazie per Roxanne, The Police.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: il piccolo Liam è il mio più piccolo ascoltatore, eccolo qua, vedete?
1: Tanti auguri Pier, ciao a tutti da Liam.
0: Ciao Liam, grazie.

0: Grazie, grazie Elisa, grazie, grazie. Allora era Ballo Ballo di Raffaella Carrà, vedi a volte.
1: Buon pomeriggio, popolo di 60-70-80. Buon pomeriggio Pierre, ti rinnovo gli auguri. Ti volevo dedicare una canzone rockettara, visto che stamattina hai detto che oggi volevi essere abbastanza rockettaro. Una canzone, sì, dei Guess Who, American Woman. Te la dedico per il tuo compleanno. Ciao.

0: apprezzata questa dei Guess Who con American Woman. Bella, bella, bella, bella. Va bene, mamma, che pomeriggio, ragazzi.
1: Mazzo, ciao Pier, sono Laura. Ancora per augurarti tanti auguri di buon compleanno. Volevo chiederti, sai le mie preferenze musicali, ma volevo dedicarti la canzone degli Eagles, Hotel California, versione live. Grazie mille, auguri ancora, ciao!
0: Grazie Laura! La sai che la metto sempre molto volentieri io questa canzone, lo sai, no? Ah, una favola, un bacio!

Ciao Pier, buongiorno. Intanto ti faccio gli auguri per il tuo compleanno, tantissimi auguroni. E vorrei ascoltare Knocking on Heaven's Door dei Guns e te la dedico ancora tanti auguri. Grazie Luca da Piacenza, ciao.

0: Bella questa,
1: ah,
0: questa
1: Pier, dimenticavo. Se ci fai sapere l'orario preciso per l'aperitivo, la pericena, il prosecchino lì, il brindisi, quello che è, insomma, tiro su 4-5 colleghe donne e passiamo a farti gli auguri di persona in radio, ok? Ciao, ciao, grazie.
0: Caricale sul pullman e vieni qua. Grazie Luca, era Nakin, never saw. Ma chi è che non apprezza il Guns, ragazzi? Parliamoci chiaro, noi qua abbiamo l'imbarazzo della scelta quando andiamo su questi gruppi, no? Perché c'è un pezzo più bello dell'altro. Questo è poco ma è sicuro. Grazie, grazie, grazie.
2: 60, 70, 80, live.
3: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Piero, auguri, auguri, buon compleanno. Allora, visto che tutti ti vogliamo bene, tu vuoi bene a tutti, un bel ti voglio bene di Vasco Rossi ci manca. Auguri.

0: mai capito come si intitola questa canzone? Io si intitola Ti voglio bene o non l'hai mica capito? Cioè, non è... fammi capire, doppio senso.
1: Allora, va bene, dai, che fai tu maledonna. Grazie. Il DJ non dice mai l'età. Ti dedico Zucchero, tu ne mosse. Ciao da Beppe, ciao.

0: Sai che Filippo è una bella idea quella, è una bella idea davvero.
1: Ciao Pier, sono Filippo, volevo darti una dritta, dato che io ho 63 anni, nato 5 settembre del 63, io dico, quando mi chiedono quanti anni hai, io dico 50 più 13 e fa meno effetto che dire 63. Ciao Pier.
0: Cioè cosa vuoi dire? Che io dovrei dire che ne ho 60 più 6? Va bene. È una dritta questa, eh! Cioè fa meno effetto che dire 66, no? Cioè uno dice no, 60 più 6 sei a posto. Grazie Filippo!

0: Filippo, però che tu dica 50 più 13 o 60 più 6 o 8 più 12, cioè
1: ma sinceramente cioè, non ho capito. Mi sembra uguale, eh? Non è che cambia molto, è sempre quella.
0: Sì, ma sai cosa c'è, Patrizia? Fa un altro effetto, no? Giustamente lui dice non è come dire 53, vabbè. O cioè 63, sì, vabbè, dai, allora chi è che devo salutare io qua? Non capisco più nulla oggi, fammi vedere.
2: Ciao Pierangelo, Franco da Cirié, Torino, mi fai ascoltare Credo in te di Miguel Bosé? Ciao, è da un bel po' che non si sente questa canzone, eh?
0: È vero, sai che è vero, credi in te, ecco.

0: Mamma mia, la odiate così tanto questa canzone? C'è la gente che mi scrive, stavo meglio prima di sentirla.
1: A questo punto, allora, perché non dire quanti anni finisci? Ma 22 per 3. Auguri, Pier 66, grande.
0: Suona anche bene, però.

0: Oh mamma mia, mi fate morire.
1: Scusami tanto, ma io stavo meglio prima quando non avevo sentito questa canzone. Aiuto!
0: Aiuto! Vabbè, non tutti piace Miguel Bosé, no, facci caso, lui ha fatto delle cose anche simpatiche, però non è che piaccia poi a tutti, va bene. Dov'era? Vabbè, io come faccio ad andare a cercare questi messaggi, ragazzi? C'era un amico che voleva un bel pezzo, adesso però lo devo trovare. No, non lo trovo. L'ho perso. Chi è che voleva Dream On degli Aerosmith? Vabbè, sono...

0: Ho trovato un po' tardi, scusami davvero.
1: Ciao Pier, sono Paolo di Verona e ho 60 anni anch'io, per questo non mi sento tanto vecchio, anzi volevo farti tanti tanti auguri e vorrei richiedere, se è già passata la Dream On di Aerosmith, dedicare a tutti gli ascoltatori e ti faccio ancora tanti auguri e non ci si sente vecchio a 60 anni, ve lo assicuro. Anzi, forse anche una spinta per ricominciare magari davanti a una decada che ci porta ai 70 e dare qualcosina di più. Ciao a tutti, buon ascolto di questa fantastica radio. Ciao Pier, ancora auguri. Ciao ciao ciao. Ciao Pier, sono Paolo di Verona e ho 60 anni anch'io, per questo non è che mi sento tanto vecchio.
0: Ho sentito due volte adesso.

0: Vedi, il problema non è l'età, che uno ne ha 60, l'altro ne ha 70, l'altro ne ha... Il problema è non sentirseli, è vero? Come no? Cioè, è quello. Anche, no, si sentono comunque, però...
1: Ciao Fanny da Verona, allora tu ne hai 50 più 10.
0: Com'è questa storia dei 50 più 10?
1: La cosa più bella in assoluto è che questa radio è meravigliosa, no, veramente. Queste due ore sono ultra.
0: Ma sai perché, Patrizia? Perché siamo riusciti, grazie a voi, a creare una famiglia molto unita. Questa è la cosa più bella, che mi incoraggia sempre di giorno in giorno di far radio, perché altrimenti avrei già smesso. Dopo 50 anni ne avrei anche piene le palle. Però dico, avere così degli amici come voi mi incoraggia sempre ad andare avanti. Non so, è così. Mary, questo è per te. Yellow, Twilight.

0: Sentiamo quanti anni ha la signora qua. Quanti anni ha lei, signora?
1: Brava Monica, così si fa, bravissima.
0: Vedi, vedi, vedi, brava Monica. Dimmi qualcosa, Patrizia, vuoi uno spritz, vuoi una Coca-Cola, vuoi una lemon soda? Che vuoi, che vuoi, che vuoi? Oh, mamma mia! Nel frattempo, Mary di Cavalese, grazie anche per Twilight della Hello, fantastico.
2: Buongiorno Pier, tanti auguri di nuovo. Ma lo sai che io alla tua età andavo ancora al concerto degli SDC? Ma che pezza! Ciao bello, auguri ancora e buon pomeriggio a te e a tutti.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, Carlo, Iesi Ancona. Pier, tanti auguri, ti ho fatti anche stamattina, poi dopo tu andavi via. Tanti auguri Pier, veramente di vero cuore. Ti richiedo un pezzo dei soliti Pink Floyd che a me mi fanno impazzire. Un abbraccio Pier, grazie veramente tante. Sei il number one dei nostri migliori DJ. Ciao Pier.

should I, my friend?

0: Ma ti immagini, Carlo, averla per casa una voce così? Averla per casa una donna del genere che tutto il giorno fa così, ti immagini? Mamma mia, è una cosa meravigliosa. Era The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd, tanto per cambiare, no? Maurizio, andiamo avanti qua perché...
1: Ciao Pierangelo, Maurizio e Valentina.
0: Sì, sì.
1: Io in mente te. No, no, nel senso che...
0: Grazie tesoro,
1: te.
0: Grazie. Ti voglio bene.
1: Dell'Equipe 84. Ok? Ciao Pier.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: ho in mente te, non potevi mica dedicarmi un'altra canzone, ho in mente te, eh? Dov'è il mio amico Nello, quello del toro? Dov'è? Cos'è che diceva lui? Che il toro più invecchia, no, sì, e più il corno diventa duro, cos'è? Diceva così lui.
1: Buongiorno Pier, sono Giulio Rapetti, ti chiamo dall'Umbria. Non potevo non farti gli auguri per il 29 settembre, perché mi ricorda una famosa canzone che feci con il grande Lucio. Per cui tanti auguri anche da Giulio. Giulio Rapetti, ciao, augurissimi.
0: Ma non parla così Mogol, non parla così, no. Si infarfuglia tutto quando parla, facci caso.
2: Se

0: bella, a me piace di più la versione quella di Mandelli, che vuoi che ti dica? A me Battisti, guarda, ce l'ho qua sulle ginocchia adesso, speriamo che scenda. L'abbiamo già messa il 29 settembre, ma dell'Equipe 84 però, non di Battisti, Battisti lascia
1: Happy
0: stare, lascia
1: birthday
0: stare.
1: To you. Tantissimi auguri dalla Roby di Varese.
0: Yes sir, yes sir.

sono arrivati tutti i matematici oggi. Quanti ne hai? Quanti anni hai? 30 più 20. Sono 50 sempre sono. E quando dici 15 più 10 che suona, insomma. Perché uno fa una botta di conti e dice quello ne ha 25, l'altro ne ha 50, sta attento. Ivan, hai ragione, è così. Grazie Roby, un bacio. Vado dalla Cinzia. Scusa il ritardo Cinzia, ma oggi è così, dai, vabbè. Grazie per gli auguri e ti regalo I Want You di Gary Lowe. La traduzione, falla tu.

0: no, no, no, qua, qua ci stiamo sbagliando, Luciana, ci siamo sbagliando.
1: Ciao, Pier. Allora, tanti auguri prima di tutto, poi no, visto no. che sei un eterno giovane, io ti vorrei dedicare Mi piacciono le sbarbine. Yeah, yeah, yeah.
0: No, no.
1: Ciao, tanti auguri.
0: Sì, mi piacciono le sbarbine, no? Le ho sempre odiate, io penso a te, guarda. Proprio, no, non lo so io. No, perché sai, tanta gente dice, arrivi a una certa età e le donne tue coetanee o così non ti piacciono. Non è vero, no. Ti piacciono le sbarbine, yeah, yeah, yeah. Un disco sbagliato per me quello, davvero. Una cazzata proprio tu. Io l'ho sempre anche detto, la donna più bella, ma non perché noi abbiamo una certa età, ma perché io la trovo una donna matura, fatta, finita, cioè, è vero, cosa ne fai delle sbarbine? Lascia stare, Luciana, no davvero. Vedi le donne che qua si parla di età, le donne mi scrivono, ma qua vediamo in giro dei rottami a 40 anni, riferendosi agli uomini. Vabbè. Ma quello è anche vero, eh. Sì.

0: Ma perché questo?
1: Ma dimentichiamo Piero, auguri, auguri per i tuoi 72 anni. Auguri, ciao Piero.
0: Non mi offendo io, no, no. Grazie, vabbè, insomma, ognuno li porta come gli pare, no? E ancora l'alimentazione qua mi scrivono. Ah sì, vabbè.
2: 60 70 80 live.
3: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Ma guarda che non ci speravo, Camillo da Los Angeles, buongiorno.
1: Caro amico mio, Pierre, oggi è il tuo bellissimo giorno e lo stai celebrando con tutti noi, ci fa tanto piacere. La tua voce è una musica per le orecchie di tutti noi, ecco perché ti ascoltiamo sempre. Ci dispiace quando non ci sei, ma ti capiamo. Oggi ti voglio dedicare la bellissima canzone che già ti vedo a te uscire fuori dallo studio con un vestito degli anni 70, con una bella camminata che vuoi proprio conquistare il mondo con la canzone Stay Alive. E quello sei tu. Buon compleanno, Pierre, Camillo da Los Angeles. Ciao bello.

0: tutte le volte che sento Camillo di Los Angeles mi spavento io. C'è una voce, Camillo, che è, guarda, non so cosa darei per avere la tua voce io.
1: Proprio sai quella voce lì, bella impostata, bella, bella. La voce di tre pacchetti di Golo a San Giorno.
0: La voce tipo quella di Barry White, no, è fantastica, fantastica. Grazie Camillo, lo sai che io vi voglio bene, no? Però una volta all'anno gli anni li compio anch'io. E qua qualcuno mi scrive: gli anni sono come i dolori di pancia, chi ce li ha se li tiene, ma va? Non lo sapevo io. Davvero, guarda, guarda che te lo dice, dov'è? È qua, è arrivato.
2: Ciao Pier, ti auguro un buon compleanno e buona vita. Gli anni, sì, caro mia, è come i dolori di panza, chi ce l'ha se li tiene. Un augurio di nuovo e un saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao Stefano.
0: Grazie, sei stato molto gentile, sì. E io ti ho portato la mia pistola, perché ho detto il mio amico Joe come fa senza pistola? Sì. E allora sai cos'è questa? È dinamite!

0: che questa di Savasci, dai, vabbè. Don't cry tonight.
1: Buongiorno Pier, tanti auguri, anche se abbiamo già passato i 60, ma non stiamo lì a pensare a queste cose. Volevo sentire una canzone di Bob Marley, Call You'll Be Love. Grazie e tanti auguri di nuovo. Ciao Giuseppe da Cattolica.

anche al signor Ettore, grazie Ettore, grazie, grazie, grazie. Ciao Pamela, buon pomeriggio anche a te, sì, sì, sì, sì. Allora, mi piacerebbe che oggi voi maschietti foste qui con me

dell'altra, ma io poi tante non, cioè, anzi non ne conosco neanche una io, ma tante stavo dicendo non le ho mai sentite oggi tutte donne, guarda che roba, guarda. Lascia stare Marco, allora, le donne. E allora sai che ti dico? Ah, sono proprio innamoratissimo. Sì. Grazie a lei signora, come si chiama lei? Vittoria. Le posso mandare un bacio? Via.

0: Flavia, ciao, grazie. Buongiorno Ilenia, Monica, Fabiola. Mazza ragazzi.
1: Ciao Pier, ma poteva Marco Acqua per non farti gli auguri? Ma assolutamente giammai. Comunque niente, tantissimi auguroni Pier. E niente, per festeggiare metto una, mi metti per favore una tua produzione, collaborazione, quella con quella gnoccona di Evelyn Berry, quella biondona, svedesona o tedescona, che cos'è?
0: È svizzera.
1: Se mi fai questo favore, ti auguro ancora tantissimi auguroni, un abbraccio, un bacione e niente, divertiti, festeggia bene. Ciao ciao, da Marco Acqua.
0: Grazie Marco, grazie, grazie. Dopo la pubblicità te la metto, dai. È bella Evelyn Berry, eh? Lo so. Lo so.
2: E di nuovo tanti auguri Pier e un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di questa meravigliosa radio che è davvero una grande, grande e bellissima famiglia. Guarda, se mi fai sentire una canzone di Phil Collins a tua scelta, sarai molto, molto contento. Un abbraccione.
0: Allora, grazie, grazie Michele, ma è già stato ultra, ultra richiesto. E io sono arrivato alle 17:20 per metterlo oggi. Ma oggi è un giorno un po' particolare. Prendiamolo così, dai, eccola qua. Si intitola Do You Remember di Phil Collins. L'ascoltiamo quasi tutti i giorni, ma si vede che la gente non si è ancora stancata di ascoltarla. E quando una cosa ti entra...

0: ma c'è Gianni Gianni, c'è, sono io che non ho proprio il tempo di mandare tutti i WhatsApp
1: sempre
0: oggi,
1: Paolo, ma ti manca gli auguri da Gianni Gianni, non ho capito come mai, è tutto il giorno che ascolto, ma Gianni Gianni dov'è? È sparito? Ma Gianni Gianni, fatti sentire, non gli fai neanche gli auguri al nostro Pier, ma che maleducato che sei, ciao!
0: No, te lo faccio sentire adesso, cioè, aspetta che lo vado a beccare perché qua... Dov'è Gianni? Non ho tempo di mandarlo, eccolo qua.
2: Buon pomeriggio Pierangelo, buon pomeriggio e buon compleanno. Non so quanti sono, ma so che è il 29 che compie gli anni. Auguri.
0: Sono 29.
2: Ma mister Mandarino. E ti vorrei dedicare uno di quei vinili censurati, la lupa di Novara. Io li ho trovati
0: ma
2: per caso,
0: c'è un po' di Novara,
2: però li devi mettere. È del 70, anni 70, quindi lo puoi mettere. È un vinile, poi c'è scritto censurato, ma non è affatto vero. Auguri comunque. Altrimenti metti i Dire Straits, dai. Ma io preferirei la lupa di Novara, che la copertina mi piace.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, mi voglio unire anche io al coro degli auguri per augurarti un buon compleanno e voglio dedicarti io a te il brano Good Time, Bad Times dei Led Zeppelin, ovviamente, perché so che ti piacerà sicuramente. Poi, se tu vorrai condividerla con noi ascoltatori, sarà ancora più bello. Ancora tanti auguri.

0: fantastici, a dire fantastici si dice ancora poco qua, perché so. Good times, bad times, naturalmente Led Zeppelin, grazie per questo regalo, è un regalo questo.
1: Ciao,
0: per
1: Pier, me, sì. Tantissimi auguri anche da Luca da Venegono, auguroni, auguroni.
0: Ah, bene, bene.
1: Come noi dagli Astriz.

0: sono dimenticato, mannaggia, di fare gli auguri anche a Michele dalla Thailandia, anche lui oggi compie gli anni. Michele, mazza davvero, eh? Tanti tanti auguri, Michi. Scusate, ma oggi proprio dare retta a tutti è un disastro. Grazie anche per Walk of Life, stavolta Dire Straits. Ma vuoi che non mi chiamasse il mio amico Angelo di New York? Ma figuriamoci!
1: Ciao Pierangelo, qui Angelo da New York, volevo farti gli auguri anche da quest'altro lato dell'oceano. Ti volevo far fare una risata. Oggi, mentre girozzolavo sul telefonino, mi è uscito questo aforismo napoletano che dice: a una certa età, si più content si viene buona una radiografia che una fotografia. Ciao Pierangelo, tanti auguri di nuovo.
0: Hai ragione.

Ma chi è che devo salutare io qua? Dato che ho appena citato la Svizzera, auguri dalla redazione del quotidiano Il Giornale del Ticino. Va bene, grazie. Serie non da oggi nei nostri ascolti preferiti, grazie. Ringraziate questi ascoltatori, non tanto me, ringraziate gli ascoltatori che riescono a regalarvi 3 ore di gran bella musica. Davvero. Grazie, grazie, buona giornata a voi.

0: Grazie Michele, a te, grazie.
1: Ciao,
0: a te.
1: Ciao Pier, tanti auguri di buon compleanno, Michele dalla Thailandia, e vorrei... Grazie Pier per gli auguri, lo sai che facciamo gli anni lo stesso giorno, no? Ciao, ciao, grazie.

cos'è che mi scrivi qua? Savio, che mi scrivi qua? Sai chi avrebbe compiuto gli anni oggi? Lo so, come non lo so? Il grande Silvio Berlusconi avrebbe compiuto gli anni oggi, ma mi sembra che anche, non so, provo ad andare a vedere, non mi ricordo, forse anche Putin, non lo so, non... 29 settembre sono tanti, capire, perché è il nono mese dell'anno, è l'ultimo dell'anno, i nostri genitori si vede che si saranno anche un po' divertiti, non lo so, immagino, immagino. Va bene. Allora, chi è che devo salutare e ringraziare anche? Edi da Brescia, grazie Edi.

0: Grazie, grazie Michi per avermelo.
1: Ieri faceva fanno il compleanno oggi Berlusconi, Bersani, politico, e Loretta Goggi.
0: Ah sì, anche Loretta Goggi. Mi dicono qua che Putin li compie il 7 di ottobre. Ah, ecco. Loretta Goggi, aspetta che allora vado a cercare subito un pezzo di Loretta.

ma tutti questi personaggi che compiono gli anni oggi, Savio, Loretta Goggi, Raff e Silvia Toffanin. Ah, pure la Toffanin. Ma io guarda, preferisco mettere questa, guarda, preferisco mettere Loretta Goggi.

musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Anche Kuwait aderisce al price cap sul carburante.
3: Ora praticamente più della metà della rete di distributiva italiana è stata coperta, quindi mettendo insieme questi tre colossi si arriva al 53-54% dei distributori italiani. Questa è una buona notizia per i consumatori, per gli automobilisti ovviamente, ma è una cattiva notizia per tutto il resto della rete distributiva, che quindi è quasi la metà, insomma. Cioè tutti quei piccoli distributori, quei piccoli marchi indipendenti che purtroppo siccome quando vanno a comprare il prezzo dei carburanti, insomma i carburanti all'ingrosso, il prezzo è sempre quello di mercato, quindi non possono sostanzialmente godere insomma di una riduzione dei margini come invece possono godere le grosse major che producono anche, quindi non solo distribuiscono il carburante, e quindi i margini per loro sono sempre più ristretti, ed anzi c'è il rischio appunto che possano, se si adeguano, andare in perdita, e se non si adeguano possono perdere ovviamente quelli di mercato, è il motivo per cui i piccoli distributori, i piccoli petrolieri chiedono al governo di intervenire. E alla stessa maniera anche i tassisti, i camionisti, tutti quelli che si riforniscono insomma alla cosiddetta extra rete, cioè al mercato all'ingrosso, perché lì invece i prezzi sono rimasti tale e quale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Bentrovati a Bufera Politica. Dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni, sono state condannate tre persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalla polemica, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei tre 007 egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture, non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un price cap ai carburanti per 30 giorni dal prossimo 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso l'Italia, ha commentato la Premier Meloni, mentre restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. In Italia lo spreco alimentare vale 6,6 miliardi

di euro l'anno, circa 26 kg di cibo a testa finisce nella spazzatura, in calo sul 2025. A dirlo il rapporto Waste Watcher, diffuso per la settima giornata internazionale contro lo spreco alimentare, è maggiore tra i ceti più fragili, tra le cause l'acquisto di alimenti a basso costo che hanno un deterioramento più rapido. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

0: Sanremo, grazie innanzitutto per gli auguri e grazie anche a tutti voi. Mi dispiace non riuscire mai ad accontentare tutte le persone che mi scrivono, però siete davvero in tanti. Allora, questa resta una delle canzoni forse più belle dei Bee Gees. Possiamo dircelo, no? Questo falsetto di Barry Gibb che a me, guarda, davvero piace da morire, grazie. Allora, abbiamo finito? No, c'è ancora due o tre dischi qua.
1: Ciao Pierangelo, un po' in ritardo, però ci siamo,
2: Ciao, auguri Pier!
1: Da Marina e da Damiano, tanti auguri Fes, volevo dedicarti Senza Fine o Forever Young, di te. Ciao Pierangelo, auguri Fes.

Grazie Damiano, grazie anche a Marina, grazie, grazie. Siete speciali, lo so, quante volte ve lo dico io, quante volte ve lo dico. Allora grazie anche a Amy, a Osvaldo, a Morrison, a Marco, a Giulietta, grazie, grazie. Grazie a tutti e poi ancora, per non minarvi tutti bisogna, guarda, star qua fino alle 19. Sicuro, davvero. Allora, dai, grazie anche per questa bella dedica, l'accetto perché mi piace da morire, Grigio.

0: Bellissimo questo, davvero. Vichingo, Vichingo, ma hai scritto una cosa bellissima. La tua musica unisce le nostre terre, dalla Norvegia al lago di Garda. Bella, davvero. Grazie, la tengo come ricordo questa. Va bene, grazie per la Via Rose, naturalmente Grace Jones. Siamo alla fine, ma mi dilungo di 2 minuti, solo 2 minuti,
1: Dai, come fai a fare il compleanno senza sentire Laila? Pensaci, pensaci, ciao.

0: Allora grazie anche per Laila, Bruno. Ma che dirvi, io non lo so, io me ne vado, ma non me ne vorrei mai andare da voi, non so, è una cosa così, Fabio, è una cosa a pelle, è vero. Allora grazie, grazie, grazie di cuore a tutti voi, è stato un pomeriggio fantastico, me lo ricorderò. Questa sera vi ringrazio anche su Facebook, ma sapete che io non gioco molto con quelle cose, perciò vabbè, preferisco salutarvi per radio, mi viene più spontaneo. Grazie, grazie davvero, è stato un piacere restare in vostra compagnia, avrei potuto non esserci oggi, ma invece ho voluto farlo, perché stare in vostra compagnia è sempre un regalo che mi faccio tutti i giorni. Grazie, voi lo fate a me, io lo faccio a voi. Grazie, grazie, grazie. Simone, che vuoi? Che vuoi?
1: Franchi, non so quanto mi dispiace, guarda. Mi dispiace tanto, però tanto il tempo passa e niente, tanti auguri. Oh, e ti dedico una canzone. A me non è che mi fa tanto impazzire il zio Paperone, però dai, mette su SDC che ti piace tanto. Ah, stigo.
0: Grazie anche a te Simone, io vi saluto, vi ringrazio, vi do l'appuntamento a domattina alle 7 oppure nel pomeriggio alle ore 15. Da Pierangelo un grosso, grosso, grosso.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte ai carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio, i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia, la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!
2: A Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati.
3: L'economia.
2: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma in informato che applicherà un approccio modulare. Applauso con riserva da parte di assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
4: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
2: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
5: Nations League, dopo la vittoria in Turchia, Italia di nuovo al lavoro a Coverciano in vista della trasferta di venerdì con la Francia. Stasera intanto torna in campo la Spagna, campione del mondo, a Siviglia contro la Croazia. A Praga si gioca Repubblica Ceca e Inghilterra, entrambe le gare alle 20:45. È ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Cuesta. Il tecnico in giallo-blu da calciatore dal 2002 al 2005 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre 2. Basket, dopo essersi affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, l'Olimpia e la Virtus Bologna si ritrovano di fronte stasera nella seconda giornata d'Eurolega al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Stesso orario per Venezia-Francoforte in Eurocup, che dalle 18 vede Trento di scena in Lituania col Neptunas. La Ferrari blinda Frédéric Vasseur. Dopo il caos creato dall'autocandidatura team principal di Christian Horner, ex numero 1 Red Bull, Maranello precisa: la posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.
0: Radio 60 70 80

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Era il 1961. Radio 60 70 80, il canale specializzato nella musica di questi grandiosi 30 anni e che arriva ogni tanto anche al momento classifica. Bruno Righetti con voi per i prossimi 10 minuti, sono pochissimi, scorrono via veloci e quindi facciamo ascoltare subito la prima canzone. In quel periodo in Italia la classifica era dominata dalla Novia di Tony Dallara, francamente non me la ricordo, onestamente vi devo dire la verità. Al secondo posto Nico Fidenco, Legata a un granello di sabbia. Al terzo posto c'era una canzone di cui vi parlerò dopo, perché faremo un parallelo. E a metà classifica, più o meno, c'era Una perla di Gino Paoli. Questa volta però vi faccio ascoltare la versione interpretata da Ornella Vanoni, che con Gino Paoli per un lungo tempo ebbe molto a che fare. Senza fine.

La versione che abbiamo appena ascoltato da Ornella Vanoni fu la prima che uscì pubblicata su 45 giri e la canzone tra l'altro fu dedicata da Gino Paoli proprio a lei, con la quale stava vivendo la sua relazione sentimentale. La casa discografica, che non la ricordi, decise di rilanciare questo brano affidandolo però alla voce dell'autore originale e con gli opportuni accorgimenti tecnici la pubblicò e arrivò in classifica in quel periodo molto molto bene. Allora, dopo questa canzone, che era un valzer alla francese, cambiamo genere di ballo e passiamo al cha cha cha, e qua mi ricollego al riferimento che ho fatto all'inizio di trasmissione. In quel momento in parade c'era al terzo posto, quindi bello su, c'erano i Machu Cambos con una versione di cha cha cha dal titolo Pepito. Io vi faccio ascoltare adesso, non avendo potuto recuperare quella originale, vi faccio ascoltare comunque lo stesso tipo di movimento, diciamo, con un arrangiamento però anni 80. Sentite un po'.

0: E abbiamo così ricordato anche i Machu Cambos, non in prima persona ma attraverso il genere che hanno presentato. Ve le immaginate le balere di allora, perché una volta si chiamavano così, le sale da ballo, dove si ballava valzer, cia cia cia, eccetera eccetera. Era il 1961 e succedeva anche questo nella nostra Hit Parade. Allora, abbiamo chiuso il nostro spazio, sono finite le canzoni? No, sono finiti i minuti a disposizione. Io vi ringrazio per l'ascolto che avete dato fino adesso, vi rinnovo al prossimo blocco e andiamo nel 1971. Buon ascolto su Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time c'era una volta
1: Hit Parade.
0: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa,
2: c'era una volta Hit Parade.
3: C'era una volta Hit Parade nel 1971. Cari amici all'ascolto, Radio 607080 puntualmente si ripresenta con lo spazio dedicato al mercato discografico in Italia, anche no, e sono soltanto 10 minuti che abbiamo a disposizione e cerchiamo di viverli al meglio. Ora affinate la vostra attenzione, quindi orecchiette belle tese, sono due canzoni questa volta italiane, secondo me bellissime, siamo nell'epoca beat, ve lo ricordo, e Lucio Battisti e Di Profeti qualcosa in comune avevano, nel senso che i Profeti avevano qualche canzone scritta da Lucio Battisti, un Lucio Battisti proprio alle prime armi, ma poi nel 1971

0: In quel cambio di decennio, fra il 1960 e il 1970, i Profeti vissero un momento di gloria qui in Italia, grazie soprattutto a delle cover. 3 anni prima infatti avevano vinto il Festival Bar con Ho difeso il mio amore e poi bissarono il successo con Gli occhi verdi dell'amore, entrambe cover di altri artisti, come la canzone che abbiamo appena ascoltato, Era bella, che fu pubblicata nel 1971 ed era la cover di Nothing Rhymed, una canzone di Gilbert O'Sullivan, tanto per dire. I Profeti avevano però una relazione professionale anche con Lucio Battisti, lo dicevamo all'inizio, soprattutto nelle prime pubblicazioni, ma il Lucio Battisti era anche lui protagonista in quegli anni con una delle più belle canzoni del suo repertorio, in classifica con Pensieri e Parole.
1: Un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Beh, qui in questi casi ci si alza, si fa l'inchino e si applaude ininterrottamente per almeno 20 minuti. Pensieri e parole, Lucio Battisti con Mogol celebra questo momento strepitoso per l'artista romano e chiude anche lo spazio dedicato alla nostra Hit Parade. Io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete dato, continua la programmazione su Radio 60 70 80, sempre così interessante, e io vi do l'appuntamento al prossimo blocco in cui ascolteremo qualche esempio dal 1981. Ciao a tutti da Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: E voilà, signore e signori, ragazzi e ragazze, non dico bimbi e bimbe, ma siete tutti pronti all'ascolto? Siete ben sintonizzati? Dedicate qualche attenzione ai prossimi 10 minuti, se vi è possibile, perché abbiamo 2 autentici gioielli da farvi ascoltare. Come sapete, durante la giornata il nostro intermezzo, che dura veramente poco, dà un accenno sulle classifiche di qualche anno fa. Qui siamo nel 1981 e siamo verso la fine di quel mese di settembre e che ha portato veramente dei pezzi strepitosi in parade, non solo da noi ma soprattutto negli Stati Uniti. Ed è da quella classifica là, dalla classifica americana, che oggi attingeremo, perché i pezzi italiani, insomma, sono negli ultimi tempi li abbiamo ascoltati più volte, però li riprenderemo magari nei prossimi blocchi. Vi dico soltanto che in quel periodo primeggiava in Italia Nica Costa con On My Own, poi trovavamo anche uno splendido Riccardo Fogli in grande forma con Malinconia, e più giù c'erano Fate to Grey con dei Visage, Hula Hop, Plastic Bertrand. Ora, per evitare di farvi ascoltare ancora una canzone di Plastic Bertrand, ho deciso di saltare in America. Il primo pezzo che vi faccio ascoltare è dei Foreigner, veramente strepitoso, Urgent.
1: C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60-70-80.